0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:00.
3: Buonanotte. Sono due i governatori del nord a guida leghista a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Al primo posto Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, cresciuto di un punto rispetto all'anno scorso, seguito da Alberto Stefani, Veneto, al 58%. Dal terzo al quinto posto ci sono rispettivamente i governatori di Calabria, Puglia e Campania. Giornata nazionale di Confcommercio, 13ª edizione, crescono abusivismo, contraffazione, taccheggi. Il presidente Sangalli dice: sicurezza e legalità sono la base della libertà d'impresa.
4: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
3: Nel primo trimestre dell'anno, secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Unione Europea rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre 2025 il PIL era aumentato dello 0,2% in entrambe le aree. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Viaggi notturni sulla musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione Europea. Per l'esecutivo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. La Commissione ha presentato ricorso per adempimento contro l'istanza dinanzi alla Corte di Giustizia e la Corte stessa ha accolto il ricorso. Proseguiranno anche durante l'estate i lavori per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria in Italia. A confermarlo è Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato. È la terza estate di fila con cantieri e disagi, sottolinea il Codacons, che chiede di ridurre le tariffe dei treni interessati. Nei cinema italiani esce Mother Mary, diretto da David Lowery e interpretato da Anne Hathaway, apprezzata nella saga Il Diavolo Veste Prada. Al centro della storia c'è una cantante pop che, dopo una lunga assenza conseguente ad un fatto tragico, si avvia a tornare sulle scene. Dal 14 maggio con la distribuzione di I Wonder Pictures. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:59.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie in sintesi. Nel Regno Unito ieri c'è stata la cerimonia del King's Speech. Re Carlo III ha espresso la volontà di più strette relazioni con l'Unione Europea. Intanto la principessa del Galles, Kate Middleton, è stata ieri in visita a Reggio Emilia per conoscere più da vicino il cosiddetto Skull Approach. La principessa in municipio ha ricevuto 3 doni, tra cui un piatto coi fregi di Canossa e il primo tricolore. Ha detto: "Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità". Il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu, è intervenuto sui principali temi di politica interna ed internazionale e replica alle critiche dell'opposizione sui temi economici. Sentiamo.
3: Lo ha certificato l'Istat, il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
2: In Italia ancora piogge diffuse, temperature in calo, è arrivata una intensa perturbazione che dovrà durare almeno per 48 ore. Le temperature sono in diminuzione, ma poi nella fine settimana risaliranno per un weekend che sarà soleggiato e gradevole. È tutto, a più tardi con le previsioni meteo. Buona giornata.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Sorriso.
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

Guarda che Rosita di Filadelfia è un amore. Brava, bella. Abbiamo scelto lei stamattina per darvi il buongiorno, per aprirvi le porte della casa più bella del mondo. Dove l'amore? Gli amorini sono pronti? Gli amorini sono pronti. Beh, che avete ancora 40 secondi se volete registrare il vostro messaggio.

0: Oh! Aspetta, però, regina madre, mi perdoni, non siamo coordinati. La regina madre
1: va un uomo in Francia, sì. Ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia all'occhiello ed un candido gilet.
0: Dai.
1: Ciao caro.
0: Dai, proprio. È la parte del papillon che mi piace di più. Buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Sorriso, sì. Con tre S.
0: Sì.
2: Sono Renato da Chioggia. Ciao, e chiamo esattamente dall'isola di Kiuli Nudi, sì. della Polinesia centrale.
0: Va bene.
2: Un'isola di nudisti, pensati che roba. Pensati. Hai capito?
0: Ho capito. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì, Lenny Campalto che vi augura un buon giovedì a tutti. Ciao!
0: Ciao! Siamo riusciti a tirar giù dal letto anche Lelei Campalto. Pronto?
4: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
4: Un abbraccio a te e a tutti i sorrisini.
0: Bene, eccoli qua. Chiacchieroni di prima mattina. Dai che mi metto la mazurka e mi organizzo per l'oroscopo del giorno.

preso, ma buongiorno amici dell'Ariete, attacchiamo, va! Ordine e rigore sono necessari sia nel lavoro che nella vita affettiva se vorrete evitare la confusione che si potrebbe creare in alcuni momenti della giornata, no? Il vostro ruolo nell'ambiente lavorativo e a scuola potrebbe subire un cambiamento. Toro, il vostro carisma è massimo grazie al sole nel segno. Sarete protagonisti di un piccolo spostamento grazie al quale conoscerete gente influente. Se sarete attenti vedrete aspetti nuovi in una persona che non avevate mai considerato. Gemelli, con la luna in ottimo aspetto, oggi è segnato per voi un incontro interessante che vi convincerà che il vostro partner non è l'unico al mondo. In ogni caso, prima di fare mosse azzardate, chiedete un consiglio al vostro cuoricino.

Fabio Corazza. Che bel tango, che bel tango. 6:28 del mattino, buongiorno cari amici di Radio Sorriso, andiamo avanti con altri tre segni dell'oroscopo. Cancro, avrete l'opportunità di attuare un progetto che vi darà molta soddisfazione, la possibilità di intrecciare amicizie che vi torneranno utili. In ambito privato avete bisogno di una persona amica che vi aiuti a fare chiarezza nel vostro cuoricino. Leone, prima di persuadere gli altri dovrete convincere voi stessi che quello che state facendo è ciò che desiderate. Una buona intuizione vi aiuterà a non commettere errori. Giorno sostanzialmente questo positivo per quanto riguarda l'amore, l'intesa con la persona amata sarà splendida. Vediamo che si dice della Vergine. Tasse, burocrazia, questioni amministrative, in questi settori che gli astri potrebbero riservarvi qualche inaspettata sorpresa. Cercate quindi di tutelare i vostri interessi. In amore avrete la fortuna di poter contare sull'affetto incondizionato del partner, che vi invita anche a ballare una samba qualora ne abbiate voglia. Avete voglia alle 6:30 del mattino di mettere in moto tutto il corpicino? Certo che sì, allora vamos!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sorriso.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E alle 6:42 del mattino noi procediamo con quella che è la seconda parte del nostro oroscopo del giorno. Oggi, ricordiamolo, è giovedì, giorno 14, mese di maggio. Io sono Giovanni Zani che vi prendo per le guanciotte. Fatto schiacciare. Beh, belli dello zio. Dai che andiamo. Bilancia, gli astri vi donano una grande vitalità, agilità mentale, prontezza di riflessi e una determinazione capace di sgominare qualsiasi avversario. Finalmente riuscirete del tutto, o meglio, uscirete del tutto da una situazione passata che vi aveva visto leggermente affaticati. Scorpione, non brillerete certo per pazienza e non farete mistero della vostra intenzione di decidere ogni cosa per conto vostro. Poi verrete a più miti consigli e cercherete anche di recuperare il benvolere delle persone che avete allontanato in precedenza. Sagittario, il vostro fiuto sarà infallibile. Saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con coraggio e determinazione. Se siete innamorati, allontanate le ombre e i sospetti che avvolgeranno in queste ore il rapporto affettivo. Bene, disse la signora Irene, abbiamo una polca.

Non sono una santa, Annalisa Simeoni su Radio Sorriso, e andiamo a completare l'oroscopo. Capricorno, date spazio ai vostri interessi artistici o culturali senza risparmio. Le soddisfazioni intellettuali e spirituali avranno un'importanza speciale. Se siete in coppia, il rapporto con il partner sarà vivace e stimolante, soprattutto sul piano dialettico e intellettuale. L'acquario, in amore tenderete a chiudervi in voi stessi, forse con la segreta speranza che il partner vi capisca senza bisogno delle vostre parole. Purtroppo questa non sarà la via migliore per evitare gli equivoci che potranno crearvi qualche difficoltà. Pesci, sarà una giornata di confusione soprattutto a livello mentale, colpa forse di una misteriosa persona poco conosciuta che non vi fa più essere razionali come sempre. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, appuntamento che tornerà domani qualche minuto dopo le ore 6.

La Taranta Orchestra Lisoni su Radio Sorriso. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Se indovinate cosa sto facendo, guarda. Vediamo, dai, qui, quiz. Sto facendo qualcosa. Si capisce? mamma mia. Vabbè, Alessio Caorle, buona giornata. Aspetta, vediamo un po' delle canzoni. Orchestra Sorriso, dillo, il tempo di trovarla, perché oramai ho pronto Luca Canali e sarà lui con Historia che mi chiuderà questa prima ora di Macabella giornata. Poi la Raffa di Ponzano, buongiorno, buongiorno a Manuela, Elisabetta Pontevigo d'Arzare, un abbraccio anche a te, e poi al mio amico Giorgetto di Favaro Veneto, buongiorno Giorgetto. E adesso vamos a chiudere questa prima parte.

0: cielo ha conquistato anche me.
1: State ascoltando Ma che bella giornata!
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto San Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso!
1: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 7 e 5 minuti.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buona giornata in A4, code a tratti per traffico intenso fra Monza e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago. In A1 rallentamenti tra Calenzano e Bivio con la 1, variante di valico in direzione di Bologna. In direzione di Firenze invece rallentamenti tra il bivio della variante e Badia per materiali dispersi in carreggiata. Prudenza per la nebbia, a banchi tra Roncobilaccio e Aglio e tra Anagni e Frosinone. Per chi viaggia in direzione della Svizzera sulla 9, ricordiamo che la dogana merci di Chiasso è oggi chiusa per la festività in territorio svizzero. Sulla A24, attenzione alla nebbia in banchi tra Castel Madama e il bivio con la A25 con visibilità a 100 metri. C'è coda di un chilometro tra Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. 2 chilometri di coda invece sempre nella stessa direzione tra via Fiorentini e bivio con la A24. Non c'è altro, buon viaggio!
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut

Annalisa alla voce. La canzone è quella di Eros Ramazzotti, famosissimo, un angelo disteso al sole. Va bene, ed è con questa canzone che diamo vita a quella che è la nostra seconda parte di Ma che bella giornata, la giornata di giovedì 14 di maggio. Aspetta che cerco di... Gli esperti del meteo cosa dicono? Sarà una giornata come quella di ieri, un po' né carne né pesce. Vabbè, dai, prendiamo quello che viene. Prendiamo quello che viene. Allora, tra poco io vi parlerò di infedeltà. Sapete quali sono le persone più infedeli? E non lo dico io, lo dice sempre il solito studio. Secondo uno studio, medici ed infermieri sarebbero i più infedeli. Dopo ne parliamo. C'è qualche medico che ascolta?

vita si creano praticamente questi legami molto intensi, no? Si affrontano le emergenze, le tensioni e i momenti difficili proprio fianco a fianco, no? E a volte quella vicinanza può trasformarsi anche in qualcosa di più. Attenzione però, gli studi precisano che non è la professione a rendere una persona infedele, è il contesto. È il contesto a favorire certe dinamiche. In alcuni casi l'ambiente e il tipo di connessione emotiva possono pesare quasi quanto i sentimenti stessi. E adesso, sondaggino. C'è qualche infermiere all'ascolto che mi può confermare questi studi, qualche medico? Comunque, secondo voi conta di più il carattere o l'ambiente in cui si vive ogni giorno? Fatemi sapere, apriamo e chiudiamo nel giro di una canzone, massimo due, tre.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti i sorrisini. Volevo ascoltare stamattina, se puoi mettere, la canzone Madonnina di Sarajevo, dovrebbe essere il titolo, di Gianni Dego.

0: Allora, bello sarebbe stato, insomma, leggere il messaggio, sentire anche la voce di qualche medico, qualche infermiere, in merito all'argomentino aperto e chiuso, perché ha risposto comunque la regina madre, lei, non avendo capito molto, ha sentito solo la parte finale, però ha risposto. Secondo me, anzi, andiamo a sentirla, va, pronto?
1: Scusami, sì. Giorno, non ho sentito la tua domanda, ho sentito solo il finale, ma conta il carattere in tutte le cose.
0: Beh, a prescindere, conta il carattere in tutte le cose, perché secondo voi, ho chiesto, conta di più il carattere o l'ambiente in cui si vive ogni giorno, no? Vivono ogni giorno medici ed infermieri che sono i traditori per eccellenza per quanto riguarda la sfera affettiva, no? L'ambiente, il tipo di connessione emotiva possono pesare, no? Non abbiamo avuto medici, non abbiamo avuto infermieri, però abbiamo avuto la regina madre e noi siamo felici uguale, no? E adesso, che bella canzone questa, che bella canzone, si intitola Il Mondo, versione Mirko e Delisa, qui a Radio Sorriso, la radio anche dei medici e anche degli infermieri.

0: Radio Sorriso. Quella, attenzione, attenzione, madame e messieurs, dopo parleremo di vacanze, perché non lo dico io, che non potrei mai dire una roba del genere, anche perché vacanze io non le faccio praticamente mai, sono in uno stacco praticamente mai, sono sempre a lavorare, se non sono a lavorare sono a fare qualcos'altro, insomma, di impegnativo. Ho sempre il cervello che sotto pressione. Comunque sembra che, e lo dicono gli espertoni e dobbiamo credersi, che andare in vacanza ogni due mesi sia consigliato. Lo so, adesso come faccio ad andare in vacanza? Non mi posso permettere neanche la vacanza una volta all'anno, neanche due giorni all'anno. Come posso andare in vacanza? Diciamo vacanza allargata, basta staccare completamente, magari stare anche a casina propria, seduti in poltrona o sotto una pianta, insomma. Stare fermo, non fare assolutamente niente. Dopo ne parleremo, eh.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Carattere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.

Svizzeria. E non sono virtuoso, ma che bel valzer, mi piacciono questi valzeroni. Le 7:41, allora dovremo andare in vacanza ogni due mesi. Siete d'accordo? Sì, perché viviamo in una cultura dove sempre dove essere sempre occupati è diventato uno status symbol. No, chi dorme poco, come il sottoscritto qui presente Giovanni Zani, è produttivo. Chi non prende ferie è dedicato. Chi si ferma sembra quasi in colpa, no? Peccato che la scienza dica l'esatto contrario, no? Diverse ricerche mostrano che le vacanze regolari riducono lo stress, migliorano concretamente la salute mentale e secondo alcuni studi approfonditi chi riesce a staccare dal lavoro 3-4 volte all'anno a livelli di stress molto più bassi e una soddisfazione di vita nettamente più alta. E voi direte, avere la possibilità di fare questo e non solo, per recuperare davvero il cervello dovrebbe aver bisogno di una pausa importante circa questo è il periodo calcolato, no? Più stacchi. Se stacchi ogni due mesi, proprio ti sistemi per bene cervello e di conseguenza anche il fisico. Il problema: abbiamo costruito un sistema che premia chi non si ferma mai e fa sentire in colpa chi prova a rallentare. Il riposo non è un premio per chi ha finito tutto, è una necessità biologica. Se non ne avete più vi dovete fermare per forza di cose, se no tirate uno sciopone, come si suol dire. Vabbè, la scienza è chiarissima. Voi quando è stata l'ultima volta che avete staccato? Riuscite a prendervi 3, 4, anche 5 periodi all'anno per non fare assolutamente niente, per mettervi in pace mentalmente e fisicamente? Apriamo e chiudiamo il tempo di una canzone. 345 48 45 663. La scienza dice in vacanze ogni due mesi sarebbe l'ideale. Voi cosa?

0: Aspetta, Gianpietro di Brescia. Madonna mia, ti ostini sempre a mandarmi questi video. E sei bloccato, 10 secondi. Non riesco. Aspetta, vediamo se stava rispondendo anche. Pronto? Niente, sei incancrenito, come si suol dire.
1: Ciao Gio, sì. Sono Gianpietro da Brescia.
0: Sì.
1: Effettivamente sì. È vero, lo studio ha perfettamente ragione. Siamo. Almeno io ho staccato.
0: E qua muore. Ha preso un osteopone, no, vedo che continua a muoversi nel video, però non riesco a sentire l'audio. Quindi, ragazzi, invece di farmi il video, mandami una nota vocale, no, normale, no? Allora, Roberto da Cavarzere, aspetta, lo devo sentire perché questo è pericoloso, mi manda la nota vocale. Beniamini Visilea, buongiorno. E adesso volevo accontentare Alessio di Caorle, che ha fatto la sua richiesta prima, fermo lì ancora con le quattro frecce. È il momento di sentire la canzone. Rimettiti in moto, in movimento, eccola qua, Dilla la Luna, Stefania e Valentina, orchestra Sorriso.

0: Arturo, Arturo è il nostro eroe, Giordano Giannarelli e Brunella. Il loro eroe, il mio. Conosci un Arturo famoso tu?
1: Arturo Bracchetti.
0: Arturo Bracchetti è il nostro eroe, possiamo dire. È il nostro eroe di Radio Sorriso. Va bene. Signore e signori, ho finito e me ne vado, sono entrato ballando e me ne vado ballando, anzi bailando con Al Rangone, ma tornerò domani.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026. Ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 8 e 5 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buongiorno da Esther Roletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Le consegne su pallet espresso più puntuali
21: e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.
7: Sorriso!
6: È il momento di A Pieno Ritmo!

0: La tagliatella!
1: Doriano e Alice Band con la tagliatella. Buongiorno amici, buongiorno e buon giovedì 14 di maggio 2026. Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino. Per le prossime due ore si parte con la mattina. Allora raccontatemi un pochino com'è questa mattina. Potremmo fare anche un momento meteo, perché il tempo è un po' appeso, danno pioggia, magari in alcune zone già sta piovendo. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Raccontatelo a Radio Sorriso, che sicuramente, beh, almeno condividiamo anche le varie notizie del meteo. Intanto noi partiamo così, poi tra poco ci sono tutti i nostri appuntamenti fissi, l'argomento del giorno, le vostre dediche, i vostri compleanni, quindi auguri a chi oggi fa il compleanno. Ma se lo volete festeggiare qui su Radio Sorriso, fatelo con una bella canzone, telefonandomi o mandando un messaggino. Intanto il nostro direttore.

0: Mondo con l'autunno e il mare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo partiti col giusto ritmo. Buongiorno all'amica di Padova, Laura. Ciao Laura, una buona giornata. E poi Lina di Conegliano, scusate il ritardo, ma arrivo col mio buongiorno, così scrive. Allora, buongiorno, buongiorno anche a Stefi, sentiamo.
1: Buongiorno Gio. Ciao. Ballione, ha appena cominciato a piovere.
0: Ah, mannaggia, vedi.
1: Buona giornata. E
0: beh, allora lo apriamo.
1: Ciao,
0: lo apriamo ufficialmente.
1: Giornata.
0: Apriamo ufficialmente il momento temperatura, anzi il momento meteo. Quindi mi dite se piove o se non piove nella vostra zona e più o meno la temperatura. Almeno cerchiamo di capire un po' come sarà questa giornata, come si sta impostando a livello meteorologico. 345 48 45 663. Intanto Gianfranco Foscoli, la voce è quella di Carla. Ti aspetterò il titolo di questo bel brano.

0: Omar Lambertini con Solo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare l'amico Mario da Gazzo Veronese, sentiamo cosa ci racconta Mario. Buongiorno. E lui vedi, lui si ci registra, ma non scrive.
1: Balliamo in allegria.
0: Ciao. E lui balla, va bene, dai. Buona giornata, caro Mario. 345 48 45 663. Un saluto anche all'amica Maria dalla provincia di Verona. Lei sta aspettando la fisioterapista. Vabbè, dai, anche oggi, Maria, ti tocca fare un po' di fisioterapia. Però poi alla fine vedrai che il braccio si mette a posto. Arriva Mirko Puzzu e Quirico Baciu con il ballo dell'amicizia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Beh, fino alle 10 con Giovannino.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a

0: ciclo perfetto su corede.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sorriso!
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
3: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Saproject e Sandrinita per questo bel disco del mese, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con 10 giorni. Si parla ancora di meteo e anche di buongiorno e come è iniziata la vostra giornata. Intanto saluto l'amica Franchina di Padova, mi segnala che a Padova ci sono 13 gradi con la pioggerella. Un saluto va anche all'amici Augusto e Fronindo da Corte, un abbraccio a chi mi ha telefonato invece, all'amico Tony da Trieste, ciao Tony, una buona giornata, e una buona giornata anche a Maria di Zevio, provincia di Verona, che invece fa il compleanno, quindi auguri, auguri, auguri cara Maria, per i tuoi primi 60 anni ti festeggiamo con Omar Codazzi, In silenzio, tutta per te.

0: Nicolini con Il mercato di Montichiari. Sentiamo chi ci richiedeva questo bel brano. Buongiorno,
1: ascoltatori. Ciao, di Cristian. Radio Sorriso, un caro saluto da Cristian del Mezzo Verona, Montichiari. Se possibile vorrei ascoltare Mercato di Montichiari, grazie.
0: Bene, accontentato, buona giornata anche a te. Tra poco argomento del giorno, chissà dove ci porterà il nostro argomento oggi. Voi preparatevi a interagire con noi, 345 48 45 663. E adesso un bel tango, Giusy Mercury, Non può essere che amore.

0: E ci siamo, ci siamo, ci siamo. Arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E oggi Tiziana non c'è. C'è, ma non c'è. È di là, è rimasta di là. E io ho chiamato Antonella. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno sorrisini, ben ritrovati. Ciao Giovannino.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Tutto
0: oggi
2: bene?
0: Mi porti? Sì, sì, io tutto bene. Una bella mattina, non tanto per il tempo, però io mi sto divertendo come sempre a dare il buongiorno, a far iniziare la giornata ai nostri ascoltatori. Dove mi porti oggi, Antonella?
2: Oggi goloso, argomento goloso. Perché devi sapere che nel Regno Unito oggi è il pan brioche day.
0: Però.
2: Ovvero, il classico pan brioche lo festeggiano il 14 di maggio. C'è questa tradizione da loro da praticamente quasi un secolo.
0: Però.
2: E brioche significa impastare. Però noi giustamente siamo un po' di parte,
0: brioche.
2: Per cui per noi non è
0: la mattina.
2: Esattamente.
0: Il cioccolato, la granella, che buona.
2: Con la crema.
0: Mamma mia.
2: La marmellata fatta in casa, buona. Comunque. Oggi praticamente chiediamo ai nostri ascoltatori: colazione dolce, colazione salata?
0: Sì, perché ci sono anche le brioche salate, negli ultimi anni stanno prendendo piede.
2: E sono veramente buone.
0: Quindi oggi parliamo di colazione, che poi dicono che sia il pasto più importante della giornata,
2: esatto.
0: Quello che ti può cambiare la giornata. Vi chiediamo quindi colazione dolce, colazione salata e con cosa? Quindi magari con la brioche? Siete, come dire, degli amanti della brioche e ogni mattina se non c'è la brioche non fate colazione?
2: Ma soprattutto o... brioche o cornetto?
0: Che anche
2: perché
0: questo,
2: anche questo, mettiamo i puntini su lei.
0: C'è una bella differenza, effettivamente. Dai, raccontatelo a Radio Sorriso 345 48 45 663 oppure
2: 0423 73 66 80 81 finale.
0: Io basta che sia dolce, mangio qualunque cosa, però il salato alla mattina no, o meglio, il salato lo mangio se faccio il secondo giro di colazione.
2: Ah, ok.
0: Tipo quando vado in vacanza lì, sai che sono gli alberghi, non c'è il mega buffet, allora magari mangio anche salato, se no no. Grazie Anto!
2: A voi.

0: La Vera Romagna con Cinzia la Bella e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
6: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Ester Oletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Il capo della Casa Bianca è certo, le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Calcio, dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Rud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Sorriso!
14: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
25: Il quadrotto?
24: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
26: E ora la sfida finale. Cocktail.
27: Spritz al tramonto.
26: Colazione.
27: Cappuccino vista mare.
26: Estate.
27: Crociera all'inclusive con Costa.
26: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Sorriso.
29: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano. Voglio tornare negli anni 90. Noi siamo anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di colazione quest'oggi: salata dolce, cornetto brioche. Come e quando, come preferite, cosa preferite, ditelo a Radio Sorriso, perché Radio Sorriso vuole sapere come iniziate sotto il punto di vista culinario la vostra giornata. Sentiamo l'amica Concetta da Montichiari. Cosa
2: io
1: ci racconta?
2: Beh, ciao, buongiorno a tutti, grandi sorrisini.
1: Grazie.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi. Io la colazione ormai faccio sempre le uova strapazzate con tre fettine di bacon.
1: Hai capito? Salata, quindi salata.
2: Non mangio più il cappuccino e queste cose qua, solo il caffè, e quindi le brioche ha un po' di tempo che non li mangio più, mangio solo le uova strapazzate con le fettine di bacon.
1: Buone, buone.
2: Mi
1: mettete buone.
2: Gentilmente Sinfonia d'amore di Pietro Calassi, sempre se si può, ok? Se
1: tra
2: no,
1: poco ti accontento, tra
2: ciao,
1: poco
2: ciao.
1: Cerco di accontentarti, intanto grazie mille. Sentiamo un'altra nota vocale, ma sì, dai. Buongiorno,
3: ciao, Giovanni,
1: ciao.
3: Sono Gianna. Io se potessi mangerei ogni mattina brioche e cappuccino.
1: Brioche.
3: Ma siccome non fa tanto bene, soprattutto per chi ha problemi di peso, allora mi accontento di due fette biscottate e un po' di latte. Però quando vado in albergo, che sono in vacanza,
1: okay,
3: lì allora prima il sal dolce, ma poi devo sempre finire
1: anche
3: con
1: salato,
3: un po' di salato.
1: Vedi, fai come me.
3: Quelle sarebbero le colazioni top.
1: Però
3: ma perché
1: vabbè, poi uno ha più tempo.
3: Grazie, e se gentilmente mi fai ascoltare una canzone di Filadelfia.
1: Tra poco arrivano anche in Filadelfia. Intanto vado ad accontentare l'amica Virginia da Rossano Veneto, che mi dice: qui non piove, mi fai ascoltare Farfalla in difesa di Mauro Levrini. La dedico a tutto il fans club, ma in particolare a Graziella e ad Alfonso. Un abbraccio forte. Allora assolutamente ti accontento subito. Tra poco arriverà anche Raffaello della BM Steel. Raccontate a Radio Sorriso se preferite la colazione salata o quella dolce.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 1791. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che la cervicale pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a te. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Jenny Diego, Tacchi a Spillo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovani che mai. Vado a salutare ancora la amica Roberta di Mira, poi Roberta tra poco ti accontento. Un abbraccio a Giuliana da Montichiari, anche lei preferisce la colazione dolce. Buongiorno a Luigina da Morgano, provincia di Treviso, e Ferruccio, la mia colazione del mattino è verso le 9:30 con mia moglie Oriana quando rientro dal servizio di volontariato, e mi mangio tre fette biscottate con la marmellata. Quindi anche per te, Ferruccio, colazione dolce. Sentiamo l'amico Adelio da Oriago cosa ci racconta. Ciao Adelio!
1: Giovanino, buongiorno a te caro e a tutti i sorrisini.
0: Ciao!
1: Con la pioggia fuori, sia chiaro.
0: Noi portiamo il sole.
1: Mettimi su una bella canzone di Gianni Diego, dai, che
0: l'abbiamo appena messa, vedi?
1: Con la Mari, quella che vuoi tu, una canzone, così ci divertiamo, ci passiamo questa giornata un po' uggiosa. Vi faccio un saluto a tutti sentitamente e facciamoci coraggio, verrà anche sto
0: benedetto sì,
1: caldo,
0: ma lo portiamo noi il sole, lo portiamo noi. Va bene, un abbraccio caro Adelio, ti ho contattato prima proprio con Tacchi a Spillo. Intanto arriva anche Marco Z, la Filanda, sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco continuiamo a parlare di colazione salata, dolce o cosa mangiate, ecco.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso
10: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto, The Land of Venice.

Filadelfia con la voce di Rosita, Acqua di Mare, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno a tutti voi, anche quelli che ascoltano la radio, soprattutto alla mia carissima amica Silvana, la mia caramella. Vorrei dedicare a lei la canzone di Elena Camarrone o Marco Dazzi, Scelgo te. Sono Roberto da Mira e non vedo l'ora di ballare proprio con te. Questo di riferito a Silvana, la sua caramella. Allora vi dedico questo bel brano, un grande abbraccio, e poi arriva un tango, Buonanotte Tango, i Caramel, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco vengo a leggere i vostri messaggini, colazione, cosa fate per colazione? Cosa mangiate?

0: i Caramel con Buonanotte Tango e dalla buonanotte do il buongiorno ad Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
0: Oggi chiudiamo e parliamo di colazione, quindi tra poco poi ti chiederò tu che colazione fai e se la fai e cosa ti piace fare. Intanto salutiamo l'amica Maria di Marghera, un grande saluto, e anche beh, con Maria ci vediamo domenica al pranzo, quindi sei iscritta e mi ha detto ci vediamo domenica. E vado a salutare anche Alfredo di Rovolon che tra poco accontento con Stella Ruggero Scandiuzzi, prima quelle notti Mister Domenico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663 oppure mi telefonate, anzi ci telefonate a questo punto, 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto.

0: Ruggero Scagnozzi con Stella, sempre qui su Radio Sorriso. E allora Iris, svelaci che colazione fai tu.
1: Ma dipende, a volte non la faccio, a volte la faccio con un uovo. Tipo, sì, stamattina ho mangiato l'uovo. Bravo. Sai che l'uovo dà nutrimento alla mattina.
0: Sì, no, io non riuscirei.
1: L'uovo sodo. No, invece.
0: Uno riesce.
1: Allora, oppure del pane nero con del formaggio spalmato. Assolutissimamente no dolci. Nel senso che dovrei mangiare lo yogurt greco, ma non.
0: Non riesci.
1: Sì, a volte, cioè, dopo un po' mi stanca lo yogurt. Magari ogni tanto lo prendo,
0: una
1: però.
0: Una bella brioche mai?
1: No, non si può, sono in dieta.
0: Beh, a parte quello,
1: ma a parte
0: nella
1: quello,
0: tua
1: ma
0: vita
1: no.
0: In generale.
1: No, no, io solo se vado in giro, magari sono, ma mai fatto colazione con le brioche in casa.
0: Va bene, dai, tra poco continueremo a parlare di colazione. Intanto terminiamo questo appuntamento con Samuele Errore Tucci e Signorita.

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 10 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno. Il presidente del Veneto Stefani ha firmato il decreto col quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito varie aree del territorio tra lunedì e l'altro ieri. Stefani ha detto: non lascerò nulla di intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite, i loro abitanti e gli operatori economici.
12: Il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Susegana. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia, il locale era diventato abituale ritrovo di persone con precedenti penali e scenario di ripetuti episodi di violenza avvenuti sia all'interno che nelle aree esterne dell'attività. La sospensione è stata adottata su proposta del commissario di pubblica sicurezza di Conegliano.
11: La Regione Veneto stanzia 38 milioni per i servizi alla prima infanzia. Nel dettaglio sono previsti 17 milioni 750 mila euro a favore dei servizi come asili nido, innovativi e nidi in famiglia, 20 milioni 249 mila euro per le scuole non statali, di cui 5 milioni e mezzo destinati agli insegnanti di sostegno.
12: Tutto pronto per la quarta edizione del Mestre Book Fest, festival pop della letteratura che torna ad animare il centro cittadino dal 3 al 14 giugno. La rassegna si è affermata anche a livello nazionale per la qualità della proposta e la partecipazione di un ampio e variegato pubblico. La conferma arriva dai numeri in costante crescita. Nel 2025 sono state registrate 15.000 presenze, con il numero degli appuntamenti cresciuto dai 25 della prima edizione ai 49 dello scorso anno. anno.
11: È tutto, a più tardi.
5: Lidl. Si rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: 20 anni insieme a te, MKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD. KD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
18: È arricchito con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Giorgio Rossi, Cielito Lindo, apre questo appuntamento con Farfalle su due ruote. Salutiamo l'amico Renzo da Caerano San Marco.
1: Ciao Renzo, una buona giornata. E stamattina stiamo parlando di colazione. Tu come la fai la colazione, Giovannino?
0: Di solito con un caffè a cui abbino un biscotto.
1: Un biscotto?
0: Uno.
1: Uno? Basta. Vabbè. Che strano. Comunque la cosa importante, mi diceva il nutrizionista, è non saltare
0: avessi
1: più di due
0: un
1: pasti.
0: Un carciofo, dici, ma mangi una zucchina del caffè,
1: un biscotto. Uno.
0: Vabbè, uno ne prendo perché la tazzina è piccola, cioè faccio puccia puccia.
1: Ah, via. Pucci pucci sul caffè. Sai che è una di quelle cose che non mi piacciono?
0: No.
1: Non mi piace bere il caffè con i pezzettini di biscotto che poi si sfregolano dentro. No, invece è una cosa che proprio non.
0: Beh,
1: non
0: giustamente su gusti.
1: No, pensavo a un biscotto perché dicevo alla
0: poi
1: faccia
0: dipende.
1: Che.
0: Io non ti ho detto che biscotto, magari mangio un biscotto.
1: Magari un biscotto
0: grande.
1: Enorme. Comunque, no, dicevo, il nutrizionista mio dice l'importante è non saltare.
0: La colazione è importante. Sì. Certo.
1: Beh, anche se non la si fa, l'importante è fare lo spuntino di metà mattina.
0: Ok, va bene.
1: Quindi non arrivare direttamente al pranzo.
0: Ok, buono.
1: E bere sempre dell'acqua appena svegli.
0: Dell'acqua appena svegli?
1: Sì, un bicchiere d'acqua appena svegli.
0: Beh, sì,
1: cioè, appena svegli, appena ti alzi.
0: Sì, che il corpo poi si risveglia e si riattiva. Ma raccontateci voi che colazione fate, dolce, salata, un po' e un po'. Anche perché io penso che uno, se fa la colazione salata, onestamente, poi devi prepararla. Cioè, pensa la mattina, no? 6 del mattino, preparare le uova, il bacon. Cioè, io non riuscirei. Cioè, è un lavoro già quello, io.
1: Ma no, ma io le uova sode le preparo il giorno prima. Cioè,
0: pensa se te le fai strapazzate, cioè non puoi farle il giorno prima.
1: Ma non so neanche, non so nemmeno chi sono la mattina. Ti immagini che mi metto a cucinare?
0: Io infatti schiaccio il bottoncino, mi lascio la tazzina già nella macchina del caffè. Schiaccio il bottoncino e scende il caffè che si ferma da solo. E poi io faccio colazione.
1: Scusa, sono rimasta scioccata. Noi parliamo di colazione. Nel frattempo, TV il Becker mostrano la carne appoggiata sulla paglia.
0: Sì, che deve la essere
1: carne
0: molto
1: cotta.
0: Buona, però.
1: Sì, cucinata e messa sulla.
0: Perché
1: sulla
0: poi con la paglia probabilmente c'è tutto un motivo. Vabbè. Ma noi andiamo avanti con la musica.
1: Certo.
0: Arriva Matteo Bensi, una bella polca, Smeralda.

0: Sensi con Smeralda su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso due appuntamenti importanti con il nostro amico Paolo Bolla di MB International. Hai visto che c'ho sempre la borraccia come giovanino?
1: Bravissima, bravissima.
0: Io adesso bevo solo quest'acqua.
1: Eh beh, certo.
0: E mi trovo molto molto bella, la trovo molto più leggera,
1: eh,
0: sai?
1: Beh, sì, ma...
0: E poi così.
1: E poi arrivano gli amici di Dentur, sempre in compagnia di Giovanni Zani, giusto?
0: Sì, l'amica Sara, penso ci sarà Sara insieme a Giovanni Zani. A tra poco, non ci ritroviamo tra poco.
2: Radio Sorriso, dobbiamo tutti ricordare che l'acqua di casa dovrebbe essere la risorsa idrica più controllata e sicura da bere. Però non è sempre così. E qui viene in aiuto Paolo Bolla.
3: Oddio, qui possiamo dire che l'acqua...
0: Sì.
3: È un bene prezioso, è un bene essenziale, il nostro corpo è formato, potrei fare una lista, è formato da oltre il 70% di acqua, quindi dipende che acqua metti nel tuo organismo, vero? Perché la gente si preoccupa tante volte, te lo dico la verità, mi chiedono, ma volevo mettere l'addolcitore per la casa perché si rovina la caldaia, si rovina la lavatrice, la lavastoviglie. Dico, cara signora, ma è più importante prendersi cura della lavastoviglie, della lavatrice o dei tubi del nostro corpo, o dei nostri reni, o del nostro, della nostra circolazione del sangue.
0: Che poi non è detto che la stessa acqua la potete utilizzare anche per lavare, per fare qualsiasi cosa.
3: Sicuramente, però quando tu dai un'acqua di qualità come il depuratore che hai installato a casa tua, perché tu giustamente dici, ma io prima di parlare in radio con gli amici sorrisini voglio essere sicura che l'acqua è buona ed è veramente buona. Bene, hai fatto questa prova, oggi puoi dire a distanza di mesi che usi il nostro Puri One.
0: Posso dirti la verità?
3: Sì.
0: Io ho un aspirapolvere che andava con l'acqua di casa e io ti giuro che ho cambiato la vaschetta perché si era rotta, si era scheggiata la vaschetta.
3: Sì.
0: Non so se è stata una casualità o una fortuna, l'ho fatto all'incirca un mesetto e mezzo fa.
3: Sì.
0: Quindi cosa mi sono resa conto? Che mentre la vaschetta di prima si era subito rovinata con l'acqua di casa,
3: sì,
0: questa qui non si è più rovinata, quindi perché io ci ho messo comunque l'acqua che uso per bere.
3: Ma guarda che la stessa cosa, se vai a vedere la macchina del caffè, anche la tua macchina del caffè, Iris, è sicuramente oggi migliore rispetto a come era prima.
0: Io ci buttavo l'aceto per togliere il calcare.
3: Ma sì, ma tu dovresti vedere come sono i tubi del tuo corpo, guarda che pelle luminosa da quando bevi acqua buona, perché se hai il corpo, la pelle idratata, assorbe meglio le creme.
0: Allora chiamate Verona, chiamate l'azienda MB International Puri One, depuratore d'acqua a casa vostra con 240 euro oppure a 12 rate da 20 euro al mese allo 045 76 14 998, 045 76 14 998. Ciao Paolo.
3: Ciao.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata e benvenuti all'ascolto della vostra radio del cuore, che adesso vi parlerà di denti, di sorrisi splendidi, splendenti, vi parlerà di una clinica meravigliosa che si trova a Fiume in Croazia e vi parlerà del servizio transfer, che è ancora meglio. Abbiamo Sara di Dentura al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, sì è vero, perché in Pulmino poi si fanno amicizie, noi abbiamo dei clienti che si sono anche fidanzati,
0: Certo.
1: Attenzione, perché il viaggio appunto è lungo, però insomma è molto confortevole, è simpatico, si parte dai principali caselli autostradali più comodi a casa del paziente e si raggiunge la clinica già nella prima mattinata, appunto per fare la prima visita, la radiografia panoramica, per poter parlare con lo staff medico del proprio caso e ricevere subito i preventivi gratuitamente. E poi se si desidera c'è anche tutto il tempo per

0: lavorano molto bene, rilasciano la fattura in italiano, la certificazione dei materiali utilizzati, le garanzie sui lavori eseguiti. Noi è 20 anni che portiamo lì i pazienti e sono tutti molto molto contenti.
1: E noi sono 20 anni che vi seguiamo, è come
0: sopportate.
1: È come facessimo il viaggio su questi van meravigliosi assieme a voi.
0: È vero, è vero.
1: Allora, è il momento di dare tutti i contatti telefonici.
0: 045 97 00 25 oppure andate sul sito della clinica www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat direttamente con me via WhatsApp e mi potete scrivere.
1: Ok, perfetto. Direi che abbiamo detto tutto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao Sara.
0: Grazie a tutti, ciao.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

0: Farfilori cordificio musicale su questa canzone. Salutiamo Antonella da San Zenone che dice: mi piacerebbe ascoltare la canzone. Lei ha scritto Firulera, ma in realtà è la canzone Firulirulera.
1: Ecco,
0: ce l'ho fatta.
1: Ah, ecco, se lo scegli lingua.
0: Sì, sì, sì. Cioè, e poi alla mattina hai capito come ha preso.
1: Salutiamo l'amica Mercedes.
0: Salutiamo Mercedes, un abbraccio forte. E andiamo a sentire questo messaggio
1: Antonio
0: vocale.
1: Antonio da Villa San Giovanni.
0: Sì, come fa colazione lui? Come fa la colazione?
2: Buongiorno, Giovannino.
1: Buongiorno.
2: Guarda, una colazione, come stava dicendo Iris, è molto importante. Io al mattino mangio due uova,

0: un pezzo di pane, un po' di marmellata e dopo un'oretta bevo il caffè. E la colazione salata è molto importante perché ti dà una carica del mattino. Le uova sono importanti, non è più passare il mito di una volta che le uova facevano aumentare il colesterolo, è tutto sbagliato. Una buona colazione salata al mattino è come una ventata di aria fresca in una giornata calda. Buona giornata a tutti.
1: Grazie.
2: Che bello, mi è piaciuta questa cosa. Una colazione salata al mattino è come una ventata di aria fresca in una giornata
1: calda. Sono poetici
2: calda.
1: I nostri sorrisi.
2: Che bello, ora domani mattina...
1: Colazione salata.
2: Colazione salata pensando a questa frase.
1: Ma tu prendi una fetta, io prendo una fetta di pane nero e ci spalmo sopra un po' di robiola, poi metterci la...
2: Io non sono in grado di fare niente, tu non hai la mattina, io arrivo, schiaccio il tastino e fa tutto da solo. Non sono in grado di prendere, fare, tirare.
1: Vabbè, dai. Continuiamo con la musica.
2: Una bella colazione in gondola ci starebbe.
1: Se la fanno, con il gondoliere che te la prepara,
2: magari
1: però.
2: La fanno, non so, magari l'ho lanciata lì e esiste.
1: Rovinerebbero le gondole, poverini.
2: Sì, vero, effettivamente sì. Paolo Volettinari, il gondoliere, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD. KD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare 1000 cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua 2 flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: Mary Rinaldi con questo bella Kizomba, Moment in Love, Art of Kizomba, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di colazione, preferite dolce, salata, la fate, non la fate, la fate più tardi nella mattina quando vi siete già svegliate, avete già impostato la mattina, o è la prima cosa che fate appena vi svegliate?
1: Sentiamo cosa ci racconta l'amica Rosanna. Via. Sentiamo
2: ancora
1: un po'.
2: Buongiorno. Allora, la mia colazione è una bella tazza abbondante di latte con abbondante caffè, anche quello, una moka da 3 divisa per 2 e un po' di una fetta biscottata e alcuni biscotti secchi. Me la mangio di gusto e poi basta, solo qualche bicchiere d'acqua prima di pranzo e via. Grazie, ciao.
1: Grazie Rosanna. Dai, vedi
0: anche il tempo di fare la colazione.
1: Salutiamo anche Sergio di Tessera. Sì, ci vuole anche il tempo per fare la colazione,
0: perché,
1: soprattutto la voglia a volte.
0: La voglia di mettersi a fare, cucinare, preparare, poi sedersi, guarda. Cioè, nel senso, io la mattina, per esempio, non ho il tempo. Cioè, io bevo il caffè in piedi, tutto in piedi.
1: Non
0: faccio.
1: Hai il tempo perché ti svegli tardi.
0: Sì, mi sveglio alle 6.
1: Dovresti svegliarti
0: alle
1: prima
0: 5.
1: Per fare colazione. Semplice.
0: Alle 5.
1: Alle 5 e mezza, basta.
0: Rischi di incendiare casa se faccio le uova.
1: Ma devi essere qui alle 8 perché ti svegli alle 6. Scusa.
0: Il tempo che ti prepari, rifai
1: e ci metti
0: letto,
1: un'ora. E
0: casa,
1: un'ora e un quarto ci metti.
0: Vabbè, guarda, cioè io ho i miei tempi.
1: No, io non ho un quarto, faccio un sacco di cose.
0: Anch'io faccio la lavatrice, la stendo spesso. Quanto tempo.
1: Sì, quello, vedi, quindi alle cose di mattina le faccio. Cose.
0: La colazione è una cosa che non amo prepararmi, quindi caffettino, biscotto e via si parte.
1: Salutiamo anche l'amico Sergio di Mestre che ci richiede il brano La Lontananza, lo sentiremo nella versione di Michele Rodella. Prima però
0: e salutiamo anche, accontentiamo l'amico Gianni di Padova. Ciao Gianni, che ci richiede Marco il Clan, Mia Bella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma nessuno mi cita la spremuta d'arancio.
1: È ancora più difficile da fare la spremuta, ci vuole ancora più tempo.
0: Sì, no, è vero.
1: Magari al bar.
0: Al bar, magari al molti bar, fanno anche colazione al bar.
1: Io spesso e volentieri mi capita di vedere al bar la gente bere la spremuta d'arancia. A casa è un po' più difficile
0: sì,
1: da fare.
0: Sì, è vero, poi sporchi tutto.
1: Sì, devi pulire, devi avere tempo.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora? Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada. Ti ho baciato come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegni i fuochi piccoli

0: Michele Rotella.
1: Perché mi rubi il filo?
0: Che incastro magico abbiamo fatto. La lontananza, vedevamo più niente. Ma perché io
1: questo
0: sono incastrata? Questo è il mio.
1: Ok, ora
0: ci siamo incastrati, sorrisini. Allora, Michele Rotella, dicevamo con la lontananza, e andiamo a salutare la Michalina di Salzano, che lei ci dice che ci vuole richiedere una canzone perché è stanca della pioggia.
1: Sì.
0: Portate pazienza fino a sabato, poi domenica c'è il pranzo di Radio Sorriso, c'è il sole.
1: C'è il sole.
0: Eh sì, ho già guardato il meteo.
1: Beh, meno male,
0: Sì, sì, sì, si hanno messo brutto circa un po' il tempo così e così fino a sabato, poi domenica bello.
1: Bene, bene, allora voi ascoltate Radio Sorriso, che vi porta comunque sempre il sole dentro.
0: E visto che ci abbiamo il sole, stiamo parlando di colazione perché vi stiamo chiedendo qual è la vostra colazione preferita, andiamo a sentirci anche un'altra canzone che riguarda l'estate.
1: L'estate, il sole, quando la colazione magari si fa in riva al mare.
0: Metti che la fai col nostro direttore Alex.
1: Perché no, assolutamente.
0: E metti che la fai anche con Sara Tommasi.
1: Ancora meglio, direi. Allora, ci ascoltiamo cosa?
0: Ci ascoltiamo Pazza Estate. Tra l'altro uno dei video più visti della settimana, con un sacco

0: Le Mondine su Radio Sorriso con O Sole Mio in compagnia di Giovannino. Chi ci ha scritto, Giovannino?
1: Salutiamo l'amica Emanuela da Montegrotto. Se posto, mi resta il tempo prima di alzarmi, faccio... fa le uova strapazzate.
0: Vabbè, ci sta, con pancetta e una tazza di caffè d'orzo.
1: Giusto, assolutamente.
0: E poi fa un po' di ginnastica prima,
1: giusto, perché
0: di alzarsi.
1: Ma perché guarda che si fa lo stand.
0: Ma prima mattina. Fa colazione o prima fa la ginnastica?
1: Beh, adesso io... Già, fatti tuoi anche tu.
0: No, prima fa la ginnastica e poi fa colazione.
1: Dici?
0: Come l'ha scritto.
1: Ah, per come l'ha scritto, sì, è vero.
0: Vabbè, un abbraccio a Emanuela, che è sempre troppo simpatica. Poi...
1: Ciao a tutti da Luigi di Aosta. Io a qualsiasi ora una bella colazione con il caffè, latte e pane di ogni genere anche alle 3 del mattino.
0: Hai capito?
1: Cioè, sì, perché fa buono.
0: A qualsiasi ora.
1: A qualsiasi ora.
0: Va bene, sorrisini, noi ci ritroviamo tra poco. Salutiamo Giovannino.
1: Io vado via e ci rivediamo domani sempre qui su Radio Sorriso.
0: Soprattutto ti rivedono.
1: Mi rivedono? Sì. ci risentiamo domani.
0: Ti vedono domenica al pranzo di Radio Sorriso.
1: Domenica,
0: ricordo sempre che se qualcuno non dovesse più venire entro oggi dovete sapercelo dire chiamando allo 0423 736 683. Se non rispondiamo vi richiamiamo noi.
1: Assolutamente sì.
0: Fatto, detto. Un bacio, ciao Giovanni.
1: Ciao.
0: Noi continuiamo tra pochissimo con le vostre richieste.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata, le notizie dal Veneto. Transizione energetica, energie rinnovabili. Dalla regione del Veneto è arrivato il via libera al piano per le zone di accelerazione. L'assessore Marco Zecchinato.
3: Sono delle zone che abbiamo individuato grazie a una normativa nazionale che deriva poi anche da una previsione dell'Unione Europea che ci consente di individuare delle aree dove poter accelerare la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, cercando di ridurre al minimo il consumo di suolo. Penso alle zone a destinazione già industriale sostanzialmente che sono già edificate, quindi la realizzazione di impianti sui tetti, pensiline coperte, su parcheggi, penso ai siti che sono nelle disponibilità ad esempio dei porti, aeroporti, gli interporti.
2: Anche il Veneto è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino che si apre oggi, proseguirà fino al 18 maggio. Lo stand istituzionale negli spazi dell'Ingotto Fiere è realizzato in collaborazione con l'Associazione Editori Veneti. Padiglione Oval, stand T138, ospita 28 case editrici venete, si trasforma in una vetrina dinamica per oltre 30 appuntamenti e presentazioni. E ci fermiamo qui per questo appuntamento, il prossimo flash tra un'ora.
1: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Fiorentini. Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati anche l'orchestra Sorriso in collaborazione con le edizioni Classe 1 di Lola Luna, dalla voce di Stefania e Valentina. E continuiamo con i vostri messaggini. Sentiamo un po' questo di Liviano da Camino al Tagliamento.
2: Buongiorno.
1: Sentiamo.
2: A tutti. Buongiorno. Voi, io faccio colazione con la spremuta d'arancia quasi tutto l'anno. Un bel bicchierozzo di spremuta. Poi una fetta di crostata o di strudel, dipende da cosa mi fa mia moglie. Prima mi prepara una crostata e poi mi prepara lo strudel. Bevo una buona tazza di caffè d'orzo e 5-6 mandorle tostate ogni mattina. Questa è la mia colazione. Vi saluto. Se per piacere mi potreste mettere la canzone di Marco il Clan, Rosse Rose. Grazie.
1: Grazie mille a te, Marco il Clan è già passato, però Rosse Rose ce la sentiamo nella versione di Alida Ferrarese. Poi ancora, ciao carissimi, un saluto a te e a tutta Radio Sorriso dall'amico Luca di Mandria. Saluto anche l'amica Pierina di Padova, ciao Pierina. E ciao carissima Iris, ti ho appena ascoltata perché dice la mattina, aspetta, è Carlo di Pozzonovo che ci scrive, dice la mattina assumo 2 bicchieri d'acqua e aggiungo un po' di limone e una frittata con l'uovo, ma stamattina dice abbiamo esagerato, un bel cappuccino e brioche integrale con frutti di bosco, eccezionale proprio, dice al bar, tra l'altro a Conselve. Adesso torno a Pozzonovo, ti faccio tanti e tantissimi auguri della tua meravigliosa giornata di musica e intrattenimento, sei brava. Mi potresti far ascoltare una canzone di Rossella Ferrari Casanova, che è la mia fans? Mi fate troppo sorridere quando dite queste cose, perché è lei che è la fans di Carlo di Pozzonovo, non Carlo che è un suo fans. Va bene, dai, allora Alida Ferrarese ce l'ascoltiamo con Rosse Rose, poi arriverà l'appuntamento anche con Antonio Poli di Amel Medica, nel mezzo andremo ad accontentare il nostro amico Carlo con la canzone di Rossella Ferrari e i Casanova e Cuore di Falco. Ora Rosse Rose per voi.

0: Rita Ferrarese con Rosse Rose su Radio Sorriso. Noi vi lasciamo in compagnia di Antonio Poli. Nel frattempo, se avete piacere, potete scriverci al 345-4845-663 qual è la colazione che preferite, quella che amate fare, oppure se avete piacere anche di chiamarci allo 0423-736-680 per parlare con me, o in segreteria telefonica lasciate il vostro messaggino su qual è la colazione che fate al mattino. 0423-736-681.
1: Cari amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, amici che restano giovani anche grazie all'ausilio del nostro Antonio Poli, perché lui ha lo strumento giusto per mantenerli giovani.
2: Bravo Giovanni, sì, volevo parlare proprio di questo. Difatti tu senti e noi sentiamo e vediamo che l'età si allunga sempre di più, io dico per fortuna. Ok, e questo grazie alla medicina, alla ricerca, a tante cose. E però naturalmente mi dicono sì, anch'io, sai, ho 86 anni, però ho dolori ovunque. Ok, allora, visto che per molti le possibilità non mancano, perché? Perché noi, i nostri dispositivi, con 72 euro al mese tu te lo puoi permettere,
1: certo,
2: di avere a casa la stuoia con Antidolor Pro. Perché parlo della stuoia? Perché è proprio quel dispositivo che sai di avere nel letto, non ti accorgi di averlo, ma lo senti nel tuo benessere. Questa è la cosa importante, che tu ti alzi al mattino e ti senti che non sei più rigido come prima. Quando ti alzi al mattino e ti metti su i calzini, non hai più la difficoltà di piegare le ginocchia, perché quel dolore che ti ostacolava quel tipo di movimento ora non c'è più. Per cui, cari amici che avete dolori sparsi in tutto il corpo e che volete tornare a vivere bene, perché se uno ha dolori purtroppo non sta bene, non vive bene e soprattutto fa soffrire anche chi è in casa, perché se tu hai in casa uno che soffre e gli vuoi bene, soffre anche tu. Se voi avete questo problema e volete tornare a vivere bene perché state bene, chiamateci all'880 20 40. Non vi promettiamo miracoli, ma vi promettiamo veramente di tornare a vivere senza dolori o con molti meno. 880 20 40 per provare gratis a casa vostra il nostro dispositivo.
1: Vi ricordo che c'è sempre un sito internet a vostra disposizione, www.amelmedical.com. Metto un disco e poi torniamo.

0: lavorato tutta una vita, mi sono sacrificato, ho fatto sulla casa a mio figlio. Ora che potrei andare dappertutto, ho questa artrosi che mi fa impazzire. Se anche questa non mi fa tornare al 100%, ma mi fa tornare al 50%, io sono l'uomo più felice del mondo. Guarda che non voglio pagare a rate, io voglio pagare in contanti, perché fa, caro mio, dopo, se io avanzo tanti soldi, succede come il mio vicino di casa, che ha tribolato tutta una vita, pieno di dolori, sia lui che la moglie, mi raccontava questo, non si è neanche messo sui denti per non spendere soldi, poi quando sono morti le figlie hanno trovato una fortuna, fa, e sai chi si è goduto questa fortuna? Sì. Le figlie? No, gli avvocati, perché hanno mangiato tutto in avvocati. E io voglio che faccia questa vita qua per quei cari amici, finché avete la fortuna di essere lucidi, non privatevi del vostro benessere, chiamateci, che noi abbiamo un aiuto importante per voi per ritornare a stare bene. 800 80 20 40, se soffrite di dolori, artrosi di qualsiasi genere, artriti, strappi muscolari, chiamateci, che noi siamo qua per farvelo provare gratis, perché voi vi rendiate conto se può essere utile per voi oppure no.
1: Quindi, per chiudere, riprendendo il tuo discorso, se non volete un domani che i vostri litighino per l'eredità, sì, è vero, chiamate Amel Medical. 880 20 40, non c'è altro da aggiungere, sei stato molto chiaro, eloquente. Amelmedical.com è il sito dove potete vedere tutto quello di cui vi parliamo in onda. Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, via provinciale, lungo la statale 53, trovate questa azienda se volete andare a trovare Antonio previa telefonata o provare addirittura Antidolor Pro.
0: Cari amici, grazie a voi tutti, buona continuazione, ciao!

0: Su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Domenico Cerri con Festa. Allora saluto l'amica Angelina di Mestre che dice: Iris, piove con il sole qui a Mestre. E si dice, dice lei, che quando piove con il sole le streghe vanno in amore. Ecco, questo è il periodo allora delle streghe, che poi mi rifaccio all'argomento di ieri: se fossero in determinati paesi pagherebbero le tasse. Ecco, è una storia un po' lunga. Chi c'era ieri all'ascolto di Radio Sorriso l'ha capito. Vabbè, salutiamo Adriano di Jesolo che dice: non tutte le mattine caffè e latte, ma anche credo sia, non so se è pesce o carne quello che frigge nella pentolina, però poi ha mandato la foto della polenta, della soppressa, del pane. Vabbè, dai, cioè, ci può stare, insomma. Naturalmente si intravede anche l'acqua, ma c'è anche del buon vino. A volte fare la colazione, Adriano, dei campioni, cioè soppressa e polenta, la colazione dei campioni, c'è poco da dire. Salutiamo anche Loris di Mestrino, un abbraccio forte a lui, e sentiamo il messaggio dell'amica Ivana di Vedelago. Sentiamo.
1: Ciao,
0: un po'.
1: Iris, Ivana. Ciao. La mia colazione consiste così: prima alzata, due bicchieri di acqua, poi un po' di caffè, poi verso le 9 spremuta di arancia con 4 noci. Questa è la mia colazione fino a mezzogiorno. Ciao Iris, ciao.
0: Però,
1: ciao.
0: Ciao Ivana. In realtà alle 9 tu stai già facendo lo spuntino. Io lo spuntino praticamente l'ho appena fatto, intorno alle 11:15, 11:30 faccio lo spuntino. Vedete un po' come cambiano gli orari. E il Canfin e Marilisa Maniero con noi domenica al pranzo di Radio Sorriso, ce le ascoltiamo con Pare e Fio.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Monica, preparati.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: È ufficiale. La promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Fabio Cozzani con Testa a Testa su Radio Sorriso. Salutiamo Luca Di Mandria, sentiamo cosa ci racconta per la sua.
1: Io mangio il cappuccino,
0: sì,
1: tutte le mattine. Poi cambio le paste, puncio quella cioccolata giallo, adesso mi ricordo come si chiama, vado alla pasticceria tutte le mattine, ogni puncio, tanti sa, qui vecchi si chiama puncio, poi qui nuovi, moderni, ragazzi.
0: Sì, poi
1: nuovi,
0: le paste hanno vari nomi.
1: Si chiama punta, o si dice puncio.
0: Ok.
1: Puncio.
0: Sì, il puncio.
1: Puncio.
0: Ok.
1: È buona, tutta la cioccolata. Poi cambio ogni mattina, cambio il paste.
0: Però il cappuccino tutte le mattine.
1: Anche riso, pasta al riso,
0: sì.
1: Oppure c'è una pasta che si chiama bomba, la fine è il mondo.
0: Si chiama bomba.
1: Tutte le mattine bevo cappuccino,
0: ma
1: queste paste qui.
0: Ecco la bomba.
1: E dopo basta, sono a posto.
0: Ma tu immagina quando vai in pasticceria, sì. Ciao Luca, e chiedi un cappuccino e una bomba. Cioè non è che sia proprio un periodo, dobbiamo dire la verità, Luca. Vabbè, dai, sorridiamo di queste cose, perché altrimenti, ragazzi, almeno facciamo le battute su quello che dite voi ascoltatori. Continuiamo con la bella musica, andiamo ad ascoltarci Doriano e Alice Band con la voce di Oriano, Lalligalli, Donna Speciale. E poi ci ascolteremo anche il nuovo singolo di Paolo Bollettinari, Sandokan Malesia.

sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Paolo Bolettinari con Sandokan Malaysia sulla radio della musica, delle grandi orchestre, la radio che vi fa, diciamo così, strappare anche un sorriso anche con le colazioni, perché insomma ci sono colazioni anche un po' strane. Prima mi ha fatto sorridere l'amico che mi ha mandato la polenta brustolita con probabilmente, non so se erano fettine di speck di qualcosa che si stava abbrustolendo sulla pentola. Però ragazzi, mi fate venire fame e questo è un grossissimo problema per una che è in dieta. Buongiorno, potete gentilmente mettere l'appuntamento di Marianna Lanteri, grazie mille, salutiamo l'amica Claudia. Prima però ci ascoltiamo le stelle della musica, arriva la tarantella Scaramuccia.

0: Mariana Lanteri con l'appuntamento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi saluto, vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento alle 14 qui con il gruppo Fantasy, e ci sarà l'amico Tommaso in diretta con noi, quindi alle 14. Ricordo che se volete mandare i vostri saluti lo potete fare al 345 48 45 663, solo tramite WhatsApp oppure SMS oppure Telegram. Questi sono i numeri per poter comunicare con noi quando ci sono i nostri artisti qui in diretta. Invece alle 13:30 troverete Tommaso, il gruppo Fantasy, in compagnia del nostro Giovannino in televisione dalle 13:30 alle 14. Ci ritroviamo più tardi, vi lascio con Tiziana e Massimiliano. Bacio!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Sono le 12:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darderi ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica alla finale del torneo maschile in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Lidl anche quest'anno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione.
7: Sorriso!
16: È il momento di... Ridiamoci su!

Corriera di Serena Valle, proprio qua. Buongiorno, buon giovedì 14 maggio 2026, le 12:10. Abbiamo sincronizzato gli orologi anche con Radio Sorriso, che ha l'orologio atomico, Non sto scherzando, ci mancherà. Una volta sì, una volta eravamo sincronizzati con l'orologio atomico, adesso invece siamo sincronizzati con internet. Comunque va bene, buongiorno. Oggi sono soletto, quindi dovete farmi tanta tanta compagnia fino alle ore 14, perché che non avrò la spalla su cui piangere e quindi dovete aiutarmi voi ascoltatori di Radio Sorriso. Lo so che siete bravi e quindi insomma portate pazienza, due orette, se anche voi interagite con dei bei messaggi vocali meglio è, e due ore passano così in velocità. Ora, l'argomento del giorno non lo so, ricordo però il numero di telefono 0423 736 680, oppure 345 48 45 663 per le vostre richieste, le vostre dediche e anche i vostri bei messaggi vocali. Nel frattempo andiamo con un bel moderato di Maurizio Russo e Sabrina Pasolini, Liberando il Cuore. Eccola qua.

Io sono donna Sabrina Borghetti su Radio Sorriso, più giovane che mai. E ci siamo perché adesso andiamo avanti con l'argomento del giorno che l'ho trovato, quindi chissà poi perché. Ieri parlavamo di tasse, no? E oggi invece parliamo di cosa mangiare. Come fate la colazione? La fate dolce o la fate salata? Quindi preferite la colazione dolce, salata? No, o dolce o salata o entrambi, quindi fatecelo sapere se vi piace mangiare il cappuccino con la brioche, con che ne so, marmellata su crackers o cose magari panificate, oppure se andate giù pesante con una bella fetta di affettato o che ne so, magari il bacon, classica colazione all'americana, fatecelo sapere che sono curioso. 345 48 45 663 anche con un bel messaggio vocale. Nel frattempo andiamo avanti con Morena Santamaria, ascolta la mia preghiera, e poi andiamo con Roberto Polisano, questo amore non è un peccato.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Beh, che dire, Roberto Polisano, questo amore non è un peccato. Molto bella. 12:27 minuti primi, abbiamo anche un whatsappino da leggere che arriva direttamente da Celle Ligure. Ciao Alba! Vabbè, Alba, in Liguria cosa si fa? Allora, andiamo a leggere. Ciao, io faccio sempre la classica colazione ligure. Focaccia pucciata nel cappuccino. Magari bella calda. Mi hai fatto venire l'acquolina in bocca. Io invece adesso sai cosa sto facendo? Sto guardando che oggi ho da mangiare. Vabbè, non c'entra niente con la colazione, però insalatina con dello sgombro all'interno e dei pomodorini pachino e 4 fette di crackers, quelli multicereali. Ecco, questo è il mio pranzo. È il pranzo di oggi. Quanto vorrei mangiare una buona focaccia ligure, bella calda. Ma non si può, non si può. Vabbè, dai, ditemi come fate colazione, se salata o se dolce. 345 48 45 663, anche con un bel messaggio vocale. Nel frattempo, in Philadelphia con Nuova Espagna.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine. Nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Graziano Cianni, bello, bello con Romantico su Radio Sorriso alle 12.39, sempre in diretta qui da Castelfranco Veneto, via Mimose 12, dove le persone che domenica verranno al pranzo di Radio Sorriso hanno la possibilità anche di transitare per gli studi della radio e vedere un po' da dove si trasmette l'interno di una radio, ok? Molto bene, abbiamo un WhatsApp, un messaggio che abbiamo ricevuto al 348 345 48 45 663.
2: Buongiorno, Sorrisini, sono Sonia.
1: Ciao Sonia.
2: Allora la mia colazione è sul dolce.
1: Eccola.
2: Allora, quando ci sono i panettoni, panettone, ci sono le focacce, colombe, le focacce, biscotti, brioche, e io non rinuncerò mai a questa colazione. Grazie e tanti saluti a tutti voi.
1: Ma quando non è per periodo di panettoni, pandori, focaccia, eccetera, eccetera, cosa mangi? Ah sì, no, ha detto le brioche. Guarda, io ti devo dire la verità. La mia colazione, anche perché sono un po' a regime, sono 250 grammi di yogurt greco, possibilmente zero grassi, ma zero grassi è tanto acido e non mi piace moltissimo, quindi prendo quello con il 10% di zucchero, di grassi in più, che insomma riesco a mangiarlo. Poi, oltre i 250 grammi di yogurt, quindi sicuramente mangio 4 fette biscottate e 25 grammi di cioccolato extra fondente dal 75% in su, a volte anche quando lo trovo quello da 85 all'85% di fondente. Questa è la mia colazione, quindi tutte le mattine cascasse una pannocchia, questa è la colazione che io faccio tutte le mattine, anche quando vado via in bicicletta, perché ci sono alcuni miei colleghi che si fanno anche un bel piatto di pasta, perché insomma pasta sono carboidrati. Io no, io vado avanti con la mia colazione, a me piace così, e quindi insomma cosa dovete farci? Fatemi sapere come fate voi la colazione, se utilizzate dolce magari cosa mangiate, o salato e magari cosa mangiate con il salato. Ho provato una volta con mangiare salato, ma solo in vacanza, dove trovo le uova sode, trovo il bacon, trovo l'affettato, trovo la fettina di formaggio già tagliata, e allora sì, ho provato e magari alterno un po' e un po', però a casa sinceramente no.

Babba Dante del nonno Dante, che bella. Era la voce di Miki dell'orchestra appunto Mulino del Po. E vai così, vai così. Allora, abbiamo ricevuto un po' di WhatsApp nel frattempo. Allora, Valentino e Brunetta di Due Conselve. Ciao, noi come colazione sempre salato, delle uova al formaggio spalmabile o salame mortadella. Valentino e Brunetta di Conselve, avete capito? Ah, salato, salato, bene, bene, bene. Poi ce n'è un altro di... aspetta, eccolo qua, avevo letto, eccolo qua, Luca, che mi scrive. Luca, qui io voto salato tutta la vita, toast caldo e spremuta. Beh, ma la spremuta è dolce, cioè, a meno che non sia una spremuta di... boh, che ne so, qua è una spremuta salata, cosa potrebbe essere? Vabbè, caro Luca, vabbè, insomma, dai, non sei solo che fa la colazione salata tutta la vita. Poi andiamo da Martina di Verona, che scrive: ciao Radio Sorriso, sono Martina da Verona, per me colazione solo dolce, cappuccino gigante e cornetto alla crema, te capì? Però mi fate venire voglia, mi fate venire fame, sia di salato sia di dolce, dopo un'insalatina con sgombro, pomodorini pacchini interi tra le altre cose, e anche ho messo dei chicchi di mais, insomma, e un po' di insalata. Adesso leggendo ste cose mi fa venire veramente fame. Vabbè, non pensiamoci, andiamo avanti con la musica, perché Radio Sorriso è solo bella musica. Davide Montali con Ciao, Goodbye, Amore. Lasciare.

bella cover Anna Maria Allegretti con Due e lacrime tue su Radio Sorriso. 12:58, andiamo a leggere anche due messaggi che sono arrivati in questo preciso istante, uno da Giulia e l'altro da Marco. Buongiorno ragazzi, Giulia scrive: pan brioche promosso, ma la brioche al cioccolato italiana non si batte. E mi sale l'acquolina in bocca perché, oltre alla brioche, Marco, che mi scrive da Udine, mi scrive: cornetto classico vuoto e caffè stretto, tradizione sacra. Hai capito? Insomma, ma il cornetto è un caffettino stretto, cioè riesci a andare avanti tutta la giornata, tutta la mattina, o magari fai una mezza merendina attorno alle 10 della mattina. Comunque va bene Marco, un saluto anche a Giulia e noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, non prima di aver sentito Alban con I Have a Dream.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova? Del gusto è la prova.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 6 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando e un camion che lo trasportava, denunciando due persone. Il mezzo arrivava dalla Repubblica Ceca. Dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato intercettato dai finanzieri di Padova con l'ausilio della Polstrada di Padova e Venezia. Il conducente, un ungherese, è stato denunciato.
3: Dal 19 al 24 maggio i treni regionali tra Trieste e Portogruaro e Trieste e Venezia saranno cancellati e sostituiti con autobus. Per i treni ad alta velocità intercity per Roma verranno deviati sulle linee Gorizia, Udine e Treviso con una durata maggiore fino a 60 minuti. L'invito è informarsi con largo anticipo al fine di evitare sorprese. Il cantiere, dal valore di 10 milioni e mezzo, rientra nel potenziamento della linea Venezia-Trieste.
2: C'è preoccupazione tra gli industriali per la crisi energetica in atto se dovesse durare a lungo il conflitto in Medio Oriente. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carrone.
4: È il tema che deve essere affrontato sotto tanti punti di vista. È una situazione molto complessa, sicuramente la situazione geopolitica incide enormemente e sta creando quella sorta di stop, di attesa quasi, per capire come vanno le cose.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del
9: Sorriso!
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
10: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
11: Di questo ciclo.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire di Roberto Tagliani? Niente, bravissimo. Showman, proprio molto molto bravo. Cogliamo l'occasione anche per salutarlo, non si sa mai che sia all'ascolto. Mandami un messaggino se hai ascoltato la canzone bellissima, tra le altre cose, il pagliaccio dell'allegria. 13:14 minuti, andiamo avanti perché sono arrivati altri due WhatsApp. Che bello! Dai, allora oggi parliamo di colazione, come la fate? Dolce o salata? Semplicemente, quindi la spremuta salata dell'amica è succo di pomodoro. Immaginavo, ma non mi veniva proprio in mente, cara Brunetta, porta pazienza. Allora, dunque, dopo il cappuccino, allora aspetta, perché qua ne ho parecchi. Marco l'abbiamo salutato, Sara anche. Elena, eccola qua. Ciao sorriso, sono Elena. Io senza cappuccino e cornetto non riesco nemmeno a parlare. Addirittura, meraviglioso. Poi, dopo Elena, invece, andiamo a salutare Davide che chiama da Padova e scrive: colazione salata forever, uova e pane tostato, e si parte alla grande durante la giornata. Molto bene, molto bene. Poi ne avevo letto un'altra che faceva un po', ma adesso vado alla ricerca, perché ne abbiamo ricevute parecchie. Ci fermiamo, andiamo con Stefania Cento, Perfidia, questa bella canzone. Poi arriva anche il momento di Ruggero Scandiuzzi con Non è possibile. Tutto questo su Radio Sorriso, ricordando anche il numero di WhatsApp 345 48 45 663 se volete partecipare con un bel messaggio vocale, o anche no, insomma, vedete voi, all'argomento del giorno, che oggi si parla di colazione. Colazione come? Salata o dolce? Fatecelo sapere.

Ruggero Scandiuzzi con Non è possibile. Bella la canzone, non so se siete stati attenti al testo, molto molto carino, bravo bravo bravo. Vabbè, dai, allora, ci siamo? Siamo sempre in diretta, 13:23, ve lo dimostro, eccolo qua. Allora, adesso andiamo a, dunque, dopo Davide andiamo a salutare anche l'amica Federica che ha chiamato da Villafranca di Verona, specificato, perché c'è anche Villafranca Padovana. E anche Villafranca Friulana, se non sbaglio. Vabbè, comunque, Federica da Villafranca di Verona, brioche integrale al miele e tè caldo, la mia coccola del mattino. Questa è la colazione che fa Federica. Allora, la brioche integrale al miele piace tanto anche a me, difatti quando ho voglia di una brioche, oltre che quella alla crema, prima preferisco mangiare quella integrale al miele, poi quella con la crema, no, sto scherzando. Però preferisco anch'io l'integrale al miele o integrale ai mirtilli, frutti di bosco, tutte quelle cose di lì che sono molto molto carine. Vabbè Federica, dai, siamo quasi in sintonia. Poi andiamo da Stefano.

cocce marmellate, capito? Eh? Brava Sara, brava, brava, brava. E adesso andiamo con Disco Novità. Arriva lui, il direttore di Radio Sorriso, Alex So DJ, Ossessione Profumo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè.

0: Cola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

Tarantica, Nicola la Terza su Radio Sorriso, più giovane che mai. Dopo qualche consiglio commerciale riprendiamo la diretta, perché vi chiediamo, come argomento del giorno di questo giovedì 14 maggio, come fate colazione, nel senso che vogliamo sapere se preferite la colazione salata oppure quella dolce classica. Credo che almeno in Italia sia l'80% delle persone fanno la colazione dolce, per carità. Magari, che ne so, in Germania prediligono o preferiscono il salato. Non lo so. Bisognerebbe fare una sorta di statistiche. Comunque, andiamo a Pordenone, perché l'amica Chiara ci scrive. Chiara da Pordenone: ho provato il pan brioche inglese, buono è, ma il cornetto del bar resta imbattibile. Poi secondo me c'è bar, c'è forno e forno, non su tutti i bar il cornetto, il croissant è buono, perché non lo so, io a volte magari d'estate prendevo i cornetti, i croissant, quelli surgelati, no? E c'è un bustone, ce ne sono 5 o 10, adesso non ricordo, e li facevo al forno, cioè li mettevo nel forno, e quindi alla mattina, quando magari si svegliava la famiglia o la moglie, si trovava il cornetto bello caldo. Però sì, non mi usciva mai come quello del bar, sinceramente, cioè a volte lo bruciacchiavo sotto, a volte sopra era troppo bruciacchiato, quindi sapevo un po' da bisogna anche saperli fare, secondo me, no? O magari anche il forno, che non è adatto a fare determinate cose. Comunque, poco importa, il numero è questo se volete partecipare: 345 48 45 663. Lo so che non è età, è presto, lo so che è presto fare gli auguri di buon anno 2027, ma ho Marco Dazzi, ce l'ho in palinsesto, non potevo non farlo ascoltare. Buon anno, buona fortuna, ho Marco Dazzi, un bel pezzo, lo stesso.

la felicità Massimo Della Bianca. Penultimo intervento in compagnia di Massimiliano, domani ritorneremo assieme, poi domani è venerdì, cioè chissà cosa succederà. Allora Roberta mi scrive: per me colazione dolce senza dubbi brioche, marmellata e cappuccino super schiumoso. Bisogna riuscire a fare anche i cappuccini, però, eh. Io ho una macchinetta che poi, voglio dire, non è che li fai sempre i cappuccini, cioè l'ho presa perché di sì, ma non è che tutte le volte ti metti a mettere il latte, far venire fuori la cremetta, eccetera, eccetera. È un po' una rottura, no? Quindi magari per fare il cappuccino con la crema vai, cioè con la crema, con la schiuma, vai direttamente al bar e ti fai una bella colazione sana, ok? Molto probabilmente Roberta andrà proprio al bar per avere il cappuccino super schiumoso. Se no, cara Roberta, fammi sapere come fai, se usi anche tu l'attrezzo che c'ha una frustina e poi frulli, eccetera eccetera. Poi Andrea invece dalla provincia di Mantova: ciao Andrea, team salato, focaccia e succo d'arancia, così arrivo vivo a pranzo, hai capito? Quindi metà e metà, perché la focaccia è salata, il succo d'arancia è dolce, giusto? Non è il succo di pomodoro, che quello potrebbe essere, può far parte della categoria salato. Comunque vabbè. Ciao Andrea, un bacione. Poi Michela invece mi scrive: pan brioche buono, ma il cornetto al pistacchio italiano vince facile. Buono anche il cornetto al pistacchio. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Il mio concerto per te, Alida Ferrarese. E poi andiamo con Perdonami se piango di Gillian Gillian. E poi i saluti finali. Rimanete lì, eh.

Ole, Gillian Gillian, perdonami se piango. 13:53 minuti e dobbiamo presentare l'oroscopo, dobbiamo presentare l'ospite che in questo momento è in Sorriso TV, sono tre, abbiamo Tommaso, il gruppo Fantasy, quindi poi dalle 14 alle 14:30 saranno in diretta qui su Radio Sorriso e ci sarà Iris in conduzione, quindi ricordo l'appuntamento 14:30 proprio qui su Radio Sorriso, Tommaso e il gruppo Fantasy, ok? Bene, nel frattempo salutiamo Mars di Fiume Veneto che ci manda un vocale, diciamo, una registrazione più che un vocale, delle galline che con la musica di Radio Sorriso cantano a gonfie vele. È una cosa veramente magnifica. Anzi, vediamo se riesco a farle sentire un pezzettino, perché... Aspetta, Ecco. Sentite? È una meraviglia. Senti. Che meraviglia, bello, bellissimo. Vabbè, allora io volevo ricordarvi anche l'appuntamento, visto che ci sono ancora un paio di posti, non tantissimi, quindi datevi una mossa, perché domenica 17 maggio all'antica postume qui di Vedelago Treviso ci sarà il pranzo di Radio Sorriso, per l'appunto alle 12:30 si inizierà a pranzare, o comunque 12:30 l'una. Si inizierà a pranzare assieme e poi il divertimento è straassicurato. Passate quindi la domenica con noi di Radio Sorriso per innanzitutto ballare, mangiare bene e divertirvi. 40 euro a persona, menu completo dall'antipasto al dolce. Per le vostre prenotazioni 0423 7367, il costo è 40 euro a persona per l'occasione, chi vuole però magari quando prenotate, se prenotate, fatecelo sapere, chi vuole può venire a visitare la radio, quindi dalle 10 a mezzogiorno si può venire a visitare la radio, quindi è una cosa veramente, se siete qua in zona, anche perché l'antica postumia sarà 5 km in linea d'aria, quindi 7 km in tutto dalla radio, approfittate di questa bella iniziativa che secondo me poi vi porterà a casa qualche cosa. Ospiti all'interno della domenica 17 maggio all'antica postumia, il Canfin, Mattia Agostini, Marilisa Maniero e Marco Neri e Rossella Ferrari. Ecco. Per le prenotazioni l'ho già detto il numero 0423 7367. Molto bene, io vi saluto con Ti aspetterò, canta Carla di Gianfranco Foscoli e poi ci sentiamo domani. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio di Paolo di Castelbeforte, campione d'Italia, grazie, sì, lo so, ho visto la partita ieri sera e quindi salutiamo tutti gli interisti all'ascolto. A domani, ciao!

0: sentiti ascoltato, ridiamoci su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 14 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: In Trentino, Alpecimbra propone una serie di esperienze tra natura, sport e intrattenimento. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
14: È un'estate che si presenta all'insegno dell'outdoor, degli eventi, della cultura e delle tradizioni. Parlando di outdoor, grande protagonista sarà il prodotto bike, con i due bike park di Folgaria e di Lavarone, un ricco calendario di attività giornaliere per tutti coloro che vorranno scoprire la mountain bike, accompagnati dalle nostre guide di mountain bike e campi pratica, in particolare delle pump tracks per i più piccoli, quindi per imparare quella che è la tecnica. Ma l'outdoor è anche l'acropark inaugurato l'anno scorso, il golf club di Folgaria con 18 buche, tanti percorsi trekking e percorsi tematici per le famiglie con i bambini, e poi ancora l'arrampicata e le attività acquatiche al lago di Lavarone. Gli eventi di Folgaria, Lavarone, Lucerna e della Vigolana iniziano con i primi di giugno e si protraggono di fatto fino all'autunno. Parliamo di grandi eventi sportivi come il ritiro della nazionale di basket nella settimana di Ferragosto, i campionati italiani di ginnastica ritmica il 6 e 7 giugno, il ritiro dell'Hellas, poi un nuovo accordo con Ferde Scherma che vedrà qui i grandi campioni della scherma in ritiro prima dei grandi appuntamenti sportivi.
13: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
14: Grazie a voi.
15: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fantasy su Radio Sorriso, ce lo siamo ascoltati con Aura dalla sua fisarmonica. Buon giorno a tutti, buon pomeriggio e andiamo a salutarli. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, dove ci troviamo in questo momento?
1: In Abruzzo, provincia di Chieti, Ortona.
0: Oh, che bello l'Abruzzo. Beh, tra le altre cose, so che Tommaso non sei da solo.
1: Sì. No, ho con me Manuela.
0: Che è una delle voci femminili della
1: sì,
0: band.
1: Sì.
0: Allora, partiamo da questa bella cosa. Prima di presentarti al pubblico di Radio Sorriso, ricordiamo che saremo insieme a voi giovedì 21 maggio, perché sì, ci sarà un appuntamento importantissimo per quanto riguarda le radio, ma soprattutto la musica da ballo. È stato definito anche un po' il Sanremo del ballo, sì, al Tris di Orciano.
1: Sì.
0: Ci sarà Italia Musica.
1: Certo che sì, e ci saremo anche noi.
0: E ci sarete anche voi, il gruppo Fantasy, con Tommaso, naturalmente, come, sì, come capostipite. Allora, partiamo da, per chi magari ti conosce proprio oggi a Radio Sorriso, chi sei e sì, come nasce il tuo percorso nella musica da ballo?
1: Perfetto, allora io ho studiato fisarmonica da bambino, dall'età di 8 anni, poi all'età di 14 ho messo su un gruppetto formato da tre elementi. Poi 13 anni fa, l'idea di tirar su un'orchestra un po' più grande, un po' più professionale. Tutto nasce da quando conosco per un'occasione la più presente, diciamo, Manuela.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto insieme una serata perché avevo bisogno di lei che mi tenesse su la serata. E avendola ascoltata durante questa serata nasce in me l'idea di mettere su questa orchestra un po' più grande.
0: Ok, ma tu sei partito già con la musica delle orchestre?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: È un mondo un po' particolare, cos'è che ti ha fatto innamorare di questo genere?
1: Guarda, la passione per la fisarmonica, che ho sempre seguito Castellina Pasi, e da lì andando avanti ho portato avanti quel tipo di percorso.
0: Da quanti anni è che esiste l'orchestra Tommaso, allora, il gruppo Fantasy?
1: Tommaso e il gruppo Fantasy sono 12 anni, però il mio percorso inizia 25 anni fa.
0: Però, un po' sì, di anni.
1: Qualche annetto l'abbiamo fatto, sì.
0: Allora, presentiamo anche tutti quelli che sono, diciamo, i tuoi collaboratori in orchestra.
1: Sì. Ok, allora abbiamo alla batteria Alessandro Ceroli, alle tastiere Marco Troilo, al basso Nicola Timonelli, poi ci sono le due voci femminili, Manuela, Eloisa ed io alla fisarmonica.
0: Tra l'altro le due voci che poi ci sentiremo anche in diretta qui su Radio Sorriso con i loro due brani. Come certo, nasce la collaborazione con Galletti Boston? Salutiamo Anna Galletti e anche Alessandra.
1: Sì, un saluto ad Anna, ci mancherebbe. Come nasce? Nasce 6 anni fa, chiacchierando, diciamo, grazie anche all'amica Elena Cammarone, che me li ha presentati, e poi da lì è nata questa collaborazione, questa bellissima collaborazione.
0: Ho capito. E tra pochissimo noi ci ascolteremo Senza più paura.
1: Sì.
0: Volete raccontarci questo brano? O meglio, partiamo sì, dal primo, perché ci siamo ascoltati Aura prima.
1: Sì. Allora, questo niente, è un brano che è stato scritto da Bruno Rischi e William Isabel, che è una bellissima cumbia per fisarmonica.
0: Sì. E invece Senza più paura?
1: Invece Senza più paura è sempre una cumbia, scritta sempre da Fosco Foschini, Bruno Rischi, e invece viene cantata dalla voce della nostra Manuela.
0: Manuela, ma c'è Manuela lì accanto a te.
1: Certo,
0: Manuela, te la sei sentita subito tu a questo brano?
3: Sì, diciamo che questi ritmi sono più nelle mie corde. Infatti poi l'altro brano che presenteremo fra pochissimo, Come neve al sole, una bachata che si adatta meglio alla voce di Eloisa. Noi siamo complementari, io ed Eloisa, quindi quando ascoltiamo dei brani già sappiamo dove dobbiamo andare a parare. Sì, il brano l'ho sentito subito mio. È stato un attimo, l'abbiamo scelto, e poi è nato questo, anche il videoclip girato proprio qui nella nostra terra, Diciamo che ci sta dando delle belle soddisfazioni, lo presentiamo nelle nostre serate, un bel brano, a noi piace tanto.
0: Senti, ma quanto conta l'emozione, cara Manuela, rispetto alla tecnica nel tuo modo di cantare?
3: Allora, per quanto riguarda me, diciamo che il mio percorso è un po' diverso forse dalle cantanti tradizionali. Io ho studiato un po' di canto dopo aver iniziato, perché la mia è nata proprio come una passione. Io quando sento la musica, dove c'è musica, dove c'è un po' di confusione, io lì mi butto. Quindi è iniziata un po' tutta così. Quindi io vado molto a sensazioni, anche quando sto sul palco, quando canto, seguo molto le sensazioni del momento. Quello che vedo e quello che mi viene in mente al momento, io dico e mi comporto di conseguenza. Quindi non ho una scaletta, non ho nulla di preparato prima. Diciamo che sono un po' una mina vagante sul palco.
0: Chi è che decide i brani da suonare, i brani da cantare in serata?
3: Principalmente Tommaso. Diciamo che lui è, dopodiché quando si gira, mi guarda e mi dice il brano, poi nel 60% delle volte io faccio no con la testa.
0: Okay.
3: Però diciamo che principalmente siamo noi due che, ripeto, sempre al momento, non abbiamo nulla, non abbiamo una scaletta, non abbiamo nulla di preparato, gestiamo la serata così come la percepiamo al momento.
0: Sì, diciamo che in base anche ai ballerini che vi trovate davanti.
3: Sì. In base alle situazioni, anche perché poi ci sono anche le serate le feste di piazza, dove tu non conosci nessuno, non sai se la serata volgerà al ballo oppure se ci sarà gente pronta solamente ad ascoltare e cantare insieme a noi. Quindi quello poi strada facendo si decide, sì.
0: Tu hai raccontato che praticamente arrivi, diciamo, da un'altra storia a livello musicale. Com'è stato l'incontro con Tommaso?
3: È stato l'incontro, sì, puramente casuale, questo incontro. Tommaso aveva bisogno di un quarto elemento, perché come lui ha detto poc'anzi, la formazione, il gruppo Fantasy nasce come trio. Aveva bisogno di un quarto elemento per fare una serata in un locale dove gli richiedevano la presenza di una quarta persona. Allora, insomma, chiedendo un po' delle conoscenze, è arrivato a me. Fatta questa prima serata, dopodiché ha avuto la brillante idea di chiedermi di collaborare con lui. Lui ha sempre creduto sulla riuscita, sul potenziale delle sue idee, della sua idea di mettere su un'orchestra, come diceva lui, un po' più professionale, con cui soprattutto composto da ragazzi, abbiamo tutti quanti all'incirca la stessa età, tra i 30 e i 40 anni, quindi delle persone che un po' sulla stessa linea d'onda, anche a livello di pensiero, a livello di esperienze. E quindi è partita così, è partita veramente per caso, però a quanto pare adesso stiamo cominciando a raccogliere un po' i frutti dell'idea di 10 anni fa, e l'idea si è rivelata per adesso nel 70% abbastanza vincente.
0: Beh, c'è un artista, qualcuno che ti ha ispirato invece nella musica da ballo, ma non solo?
3: Allora, io non so se per fortuna o no, però comunque da piccolina anche io ho sempre avuto un po' questa impronta di Liscio, mi è sempre piaciuto, ricordo la prima musica stretta addirittura che acquistai nella sagra del mio paese, della mia contrada, dove le feste erano sempre feste dove arrivavano a suonare, ecco, ricordo l'orchestra Castellina Pasi,
0: sì.
3: Di questa prima musica stretta che ho comprato, brani che ho imparato a memoria che avevo forse 7-8 anni. E quindi diciamo che ho sempre seguito questa linea, non so per quale motivo, però è sempre una cosa innata per me, ecco.
0: Sì, è stata una cosa naturale.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora ci ascoltiamo adesso Senza più paura dalla tua voce e poi torneremo ancora a parlare della band Tommaso e il gruppo Fantasy. Sicuramente ce ne sono di cose da raccontare, parleremo ancora di un bel po' di musica, ma anche dei progetti che li riguardano per questa estate 2026.

0: gruppo Fantasy con Senza più paura, e in questo caso la voce di Manuela. Manuela, com'è sentirti in radio? Che effetto ti fa?
1: Oddio, sinceramente non lo so, però forse mi devo riascoltare.
0: Fa sempre un effetto un po' strano.
1: Sicuramente mi dirà come sta andando.
0: Invece chiedo a Tommaso. Tommaso, come nasce una canzone?
2: Beh, la canzone come nasce? Nasce che ti svegli una mattina con un motivo che ti gira in testa e prendi la fisarmonica e provi a tirar fuori quello che ti suona in testa, che ti sta suonando in testa, e da lì parte tutto. Poi ovviamente ci vogliono degli ottimi collaboratori che ti danno la mano a sviluppare tutto il progetto.
0: Sì, perché tu giustamente prepari quella che è la parte musicale.
2: Sì, butto giù quelle note che mi vengono in mente, poi le faccio ascoltare, le mando a, di solito, che ti devo dire, io lavoro tanto con Fosco Foschini e Bruno Dischi, li giro a loro o loro girano a me, dipende dall'idea da dove parte, e poi ognuno, diciamo, sistema a modo suo.

0: Noi siamo già partiti. Abbiamo già fatto 3 date estive, quindi.
1: Ah, siete già partiti voi?
0: Abbiamo fatto già 3 date, sì, sì.
1: Ah, bene, bella questa cosa, no, non lo sapevo, era, pensavo che insomma di solito i tour meno male si partono qui a fine di gennaio, ma ben venga, anche perché ricordiamo che più al sud si va, insomma più caldo si trova.
0: Siamo già partiti
1: da grande. E ci sono altre novità per questo 2026?
0: Ma guarda, ci stiamo lavorando, non vi vogliamo svelare nulla, ma stiamo lavorando a qualcosa di ancora più bello da fare in questo 2026-2027.
2: Ma sì, sicuramente dopo l'estate. Sì, abbiamo certo. Prima il tour estivo da fare, poi abbiamo la vacanza con l'orchestra, con i nostri fans a settembre, e di ritorno dalla vacanza, dopodiché si ricomincia a lavorare per nuove cose.
1: Dove andate in vacanza?
2: Quest'anno siamo in Basilicata, abbiamo fatto per la prima volta lo scorso anno, sempre a settembre, siamo stati in Calabria e abbiamo visto un bel riscontro, tante persone ci chiedevano di passare un po' di tempo insieme, abbiamo avuto questa idea insomma della vacanza e quest'anno infatti abbiamo raddoppiato le presenze, quindi evidentemente è un articolo che va.
1: Bene, quindi c'è ancora posto?
2: No,
1: siete già il completo. Beh, comunque complimenti, perché siamo a maggio, avete già riempito quello che è il viaggio di
2: sì,
1: settembre.
2: Sì, quest'anno andiamo in Basilicata a Pisticci.
1: Buon divertimento intanto. Invece per quanto riguarda i social, siete tutti social in orchestra?
2: Sì, Tommaso Tacconelli è Mr. Social praticamente.
1: Sei tu che segui le pagine?
0: Sì, sono io.
1: Riesci a rispondere a tutti i fans?
0: Ci provo.
2: Dove non arriva lui abbiamo il fans club, il fans club di Tommaso Tacconelli che...
0: Seguito da Giada.
2: Sì, la nostra amica Giada che salutiamo, che ci sta seguendo.
1: Ho capito, le ricordiamo anche le pagine social per gli amici
0: Tommaso
1: che ci stanno
0: Tacconelli,
1: seguendo.
0: Tommaso Tacconelli sicuramente, poi c'è la fans club Tommaso e il gruppo Fantasy. E poi c'è proprio la pagina ufficiale Tommaso e il gruppo Fantasy,
2: sempre su Facebook.
0: E invece Facebook e Instagram.
1: Allora, c'è un sogno che vorresti ancora realizzare, caro Tommaso? Credo che siano tanti i sogni che magari un musicista ha, però.
0: Sì, sì. Io ce l'ho, però non lo voglio dire. Se poi non si realizza, allora me lo tengo per me.
1: Quindi è una cosa che si può toccare con mano, cioè potrebbe realizzarsi.
0: Potrebbe.
1: Beh, noi te lo auguriamo.
0: ci provo tutti i giorni in tutti i modi.
1: E tu, Manuela, invece?
2: Allora, diciamo, io sono l'esatto opposto. Io non mi pongo obiettivi. Tanto c'è chi ha grandi obiettivi. Quindi io seguo, come dicevo prima, vado molto a sensazioni. Dove mi dice la testa, lì mi butto al momento. Sono molto lunatica, ecco.
1: Manuela, se non avessi fatto la cantante, cosa avresti fatto?
2: Penso la cantante, sicuramente.
1: Ah, cioè, non avevi alternative da piccola?
2: No, la mia alternativa sarebbe stata l'astronauta, però siccome c'è già chi ci ha pensato...
1: Era ancora un po' più difficile, forse.
2: era un po' più difficile, mi dovevo impegnare un po' di più.
1: E invece...
2: Allora... È andata così.
0: Ha trovato me, ha detto: guarda, faccio fare tutto a te, io canto e a posto.
1: E invece per te, Tommaso, se non avessi fatto il musicista?
0: Guarda, io prima di fare il musicista facevo altro. Ero un agente di commercio.
1: Ho capito, quindi comunque ci avevi un'alternativa.
0: Sì, ma non la sentivo mia per niente. Quando facevo le seratine per Oppi mi sentivo a casa, quindi mi piaceva quello che facevo e è sempre stato il mio obiettivo, era fare un'orchestra in grande, ingrandire, salire, crescere e insomma poi ho trovato le persone giuste
1: e così hai costruito qualcosa che dura da più di qualche anno. Se dovessimo invitare i nostri sorrisini a venire a vedervi, cosa diresti? Come presenteresti il vostro gruppo in poche parole?
0: Ma come lo presenterei?
1: O cosa trovano? Insomma, cosa trovano quando vengono in una vostra serata?
0: Allora, sicuramente tanta musica, buona o cattiva, non lo so, saranno loro a decidere, però sicuramente tanta buona musica. Poi sicuramente tanto divertimento, perché noi

0: ci divertiamo in primis noi sul palco e automaticamente trasmettiamo a chi è sotto quell'allegria, quella voglia di divertirsi, di far ballare, di far star bene tutti quanti.
1: Bene, allora grazie, noi siamo praticamente giunti al termine di questa intervista. Io ricordo che giovedì 21 maggio sarete con noi di Radio Sorriso, che saremo presenti all'ottava edizione di Italia Musica con tantissimi ospiti. Come è nato l'incontro, diciamo, con Italia Musica per voi?
0: Niente, come è nato? Mi ha contattato Anna Galletti qualche mese fa dicendomi: Tommaso, io avrei pensato di farti partecipare a questa all'ottava compilation Italia Musica, che io poi ho accettato con tanta allegria, con voglia, insomma, lo aspettavo questo invito, quindi è arrivato.
1: Bene, quindi ci troveremo tutti a Schieppe di Orciano.
0: Certo che sì. Certo.
1: Ragazzi, grazie mille per questa intervista. Noi adesso andiamo ad ascoltarci Come neve al sole. Abbiamo detto prima che Luisa non era in intervista, però insomma sono arrivati i saluti anche da parte sua.
0: Certo che sì.
1: Grazie ragazzi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie, alla prossima. E ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao a tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Ed eccoci nuovamente insieme il pomeriggio con il sorriso. Si parte per un nuovo viaggio musicale di Oltre Liscio. Bentrovati, buon pomeriggio cari sorrisini da Claudio Prospero. Bentrovati insieme sino alle 16.30 nel viaggio musicale odierno, nel quale ovviamente anche voi siete protagonisti attraverso le vostre scelte musicali. Che la musica ci accompagni, non prima ovviamente di inviarvi il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Fuoco alle polveri, dai ragazzi, partiamo subito insieme con l'orchestra dei Fratelli Monti, Flavia ed è il vento dell'amor. Buona musica!

Gabriele con i Philadelphia. Shoot 60, alcuni tra i tanti grandi successi degli anni 60 a tempo di cumbia. Arriva la baciata, non ci si fa mancare.

baciata, stringimi, cari sorrisini, naturalmente protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda WhatsApp, SMS 345 48 45 663. Marco Z ad accompagnarci al prossimo punto ora tra le vigne e il silenzio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Sorriso.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 15 e 2 minuti.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: Oggi entriamo nel mondo della musica, lo faremo in un modo particolare perché parleremo di sale di registrazione e di un servizio che diventa sempre più essenziale, che si chiama Music to Go. Benvenuto al fondatore e amministratore Lorenzo Modica.
17: Grazie mille, è un piacere essere qui.
16: Music to Go è un servizio per la prenotazione di sale prove e di studi di registrazione. Quando è nato e come funziona?
17: Allora, Music to Go è nata 2 anni fa e l'idea è stata quella di creare una piattaforma per musicisti dove potessero trovare facilmente sale prove di registrazione, appunto. Siamo musicisti anche noi, ognuno con skills diverse, abbiamo uno sviluppatore nel team che si approccia più al cliente come referente di contatto e di acquisizione, e ci sono io che appunto gestisco tutto il resto, siamo in 3 nel team. E siamo tutti musicisti e abbiamo avuto questa idea, dato che ormai è possibile prenotare qualsiasi cosa, dalle vacanze, hotel, ristorante e una partita di calcetto padel, mi ha detto perché non provare a gestire le sale prove di studio di registrazione con prenotazioni online, in modo da facilitare anche appunto sia i gestori delle strutture che i musicisti.
16: L'argomento è sicuramente interessante. importante, se volete ascoltare l'intervista completa potete andare nella sezione podcast sul nostro sito classe1.it. Buon ascolto.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Sorriso!
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

Buona continuazione di ascolto di compagnia a tutti voi da Claudio Prospero, Radio Sorriso, oltre liscia sino alle 16.30 anche con voi protagonisti, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, è la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, in modo speciale WhatsApp, poi gli SMS 345 48 45 66 3. Subito in quella di Trieste, salutando Branca, buon pomeriggio a te, Omar Codazzi, protagonista con Sentimento d'amore. Poi da Trieste a Padova, salutando Antonio con Pietro Galassi e Marianna Lanteri, L'amore.

Ed ora, cari sorrisini, andiamo in quella di Brescia. Vado a salutare Mauro. Buon pomeriggio a te, Mauro. Mi richiedi Mister Domenico. Eccolo in arrivo, se non avessi più te. Poi da Brescia a Tarcento, salutando Jordi con i Folk Popovic, la polca Batticuore.

da tutti gli amici tifosi della Triestina. Augurissimi allora Guido, augurissimi, buon compleanno, buona vita sempre. Ornella Nicolini.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
14: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

mazurka fascinosa nel viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio. E la Kizomba, eccola in arrivo con Luce, tramonti a nord-est, Daniela Nespolo.

Luce, Tramonti e Nord-Est, a Kizomba con Daniela Nespolo. Facciamo tappa adesso in quella di Piombino Odese, andando a salutare Rosalba insieme con i Rodigini, Monica Protagonista.

Piacevolmente ritrovato anche Daniele Amoroso, il fabbricante di sogni. Si torna con il Fox insieme a Marco e il clan. Tu sei la fine del mondo. Poi a seguire la tappa successiva ci porta in quella di Lavariano, salutando Antonio con Luca Sax, la combi all'orchestra di Ilaria Centro.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio.
3: Sono le 16:04.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. In direzione Napoli, coda di 2 chilometri tra Sasso Marconi e il bivio A1, variante per lavori. Sulla 4 Milano-Brescia, in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Robato e Castegnato, questo per temporali. In direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo viale Certosa, per traffico intenso. È tutto.

0: bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
4: Fiorentini. Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Ed ora, cari sorrisini belli, tappa in quella di Oriago di Mira, dove vado a salutare Adelio e Marilena. Buona compagnia anche a voi.

la fisa di Bolter Gianarelli, il tango attimo struggente. L'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Morgano. Vado a salutare Luigina, buon pomeriggio a te, Maurizio e Medeo, protagonista.

famose, ma che dico famosissime, della polca tutto pepe, l'interpretazione di Romeo e i Cooper Pisa. Eccoci addirittura ad arrivo e abbiamo una tappa extra, sì. Eravamo rimasti a Morgano e pensavo di appunto chiudere, abbiamo una tappa extra che ci porta in quella di Verona, dove vado a salutare Paolo con Max De Palma insieme ad Erika, un pugno nel vento.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
2: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: È il momento di I colori della musica.

0: Fausto Fulgoni apre questa veste dei colori della musica con la canzone Mai e poi mai. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 in questo giovedì 14 di maggio. Un buon pomeriggio e ringraziamo anche Claudio che ci ha accompagnato nel vivo del pomeriggio. Io vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggini, oppure 0423 736 680 o 81 finale per quanto riguarda invece la telefonata. È arrivato un messaggino, ve lo faccio subito sentire, che così ci iniziamo subito con, anzi proseguiamo con tanta buona musica. Sentiamolo insieme.
1: Ciao Claudio, sono Gioele, mi potresti far ascoltare la comparsetta? L'ho quasi imparata tutta con la fisarmonica. Ciao, grazie.
0: Ma sei bravissimo.
1: Vengo da Piazzola sul Brenta. Ciao.
0: Ma Gioele, sei bravissimo con tutta con la fisarmonica. Bravo, bravo. Complimenti. E noi ci ascoltiamo Walter Losi, la comparsita. Ciao Gioele.

Giovanni Scino con Polka in Vespa alle 16.45 sulle frequenze della radio, più giovane che mai. E adesso andiamo in quella di Pordenone, andiamo da Silvio che chiede la prossima canzone in onda. Andiamo ad ascoltarci insieme a lui, Orchestra Sorriso con Rosso di Sera. Un abbraccio forte, Silvio!

Maurizio Russo, Sabrina Pasolini con questo Sirtaki dal titolo Per un capriccio, canzone che è stata richiesta dall'amica Federica di Pordenone. Un abbraccio Federica, un buon pomeriggio anche a te. Adesso invece andiamo ad accontentare due amiche. Ciao simpatica Antonella, mi fai sentire la canzone Boccia e Barbera? Grazie mille, un bacio Mariella. A breve in onda Mariella con Boccia e Barbera, ma prima invece andiamo a Treviso da Nadia che richiede una canzone di Daniele Tarantino, Profumo di mare. Un abbraccione forte Nadia anche a te.

0: Marco Buccio, Francesca Melzani con Bocce e Barbera. 17 un minuto, ci ritroviamo tra pochissimo dopo un piccolo break pubblicitario. A tra poco.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso.
8: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
9: Sono le 17 e 3 minuti.
10: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Le intese programmatiche d'area risultano strumenti di sviluppo locale e di coordinamento territoriale. Il supporto c'è da parte di Regione del Veneto, che per il 2026 ha stanziato 400.000 euro per sostenerle, poiché foriere di capacità progettuale, organizzativa e concreta attuazione delle strategie di territorio. Lo dice l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato. La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Se il Piemonte ne ha ottenute 4, sono 9 in Veneto e 10 nel Lazio. Nautica e Arsenale Nord di Venezia. L'amministrazione comunale intende favorire le attività di manutenzione navale e cantieristica nautica, in particolare nell'ambito degli yacht e delle imbarcazioni da diporto di lusso. Nel frattempo, sul web c'è l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'utilizzo. È tutto.
8: Il tuo disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 736680.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovra cosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
14: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
21: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Mora.
23: Sorriso.
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E proseguiamo con la buona musica, le vostre richieste dei vostri sorrisi al 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Andiamo in quel di Bessica da Carla, che chiede una canzone di Paolo Tarantino, Come pioveva. Ciao Carlo, un abbraccio.

0: E con Come pioveva, Paolo Tarantino, diamo spazio subito ad Iris e ai suoi ospiti.
1: A Radio Sorriso torna il fondatore di MB International, Paolo Bolla, ormai amico di Radio Sorriso, amico di tutti in casa con Puri One, che è il depuratore d'acqua.
2: Ah beh, per me è sempre un onore, un piacere essere qui, te lo assicuro, ma soprattutto vederti così solare, luminosa, bella, perché la Iris è veramente bella,
1: ma
2: ragazzi.
1: Perché sono idratata con l'acqua Puri One.
2: Ma è vero, perché se bevi acqua buona, sai cosa ho scoperto parlando con un dermatologo?
1: Me l'ha detto il mio dietologo l'altro giorno.
2: Ah, tu, a te il dietologo, mi devi dare il numero del tuo dietologo, perché qua mi devo preparare per la prova costume.
1: Mi ha detto: signora, si vedono i risultati dopo un mese, ma ha cambiato qualcosa? Ho detto sì, a dire il vero non bevo più l'acqua delle bottiglie, bevo l'acqua di Puri One. E mi ha guardato e mi ha detto: Puri One? E io ho detto: certo, abbiamo un nostro cliente in radio che vende depuratori d'acqua e lui mi ha installato Puri One a casa. Io adesso bevo solo quell'acqua e ne bevo di più, perché naturalmente avendola in casa è gratuita, ne bevo di più e di conseguenza mi idrato di più.
2: Devi farlo chiamare il tuo dottore, perché non vendiamo, è un regalo, perché se pensi cosa oggi risparmi avere un depuratore, a parte il prezzo, perché anziché 480 euro sono soli 240 euro pagabili, lo ricordo, anche in 12 rate da 20 euro, ma a parte questo oggi non è un costo perché è regalato, ragazzi. Ma 240 euro, i soldi di 2, 3, 4 paia di scarpe, e uno poi ha tutto l'anno acqua gratis. Ma prova a pensare a comprare una bottiglia, non dico i nomi, non dico i marchi perché non si può alla radio, ma quanto costa 0,40 0,50, portare il peso, la fatica, e tu Iris che hai l'acqua gratis, è buona per cucinare e bere.
1: Allora 0457614998.
2: Ma guarda che devono chiamare velocemente, perché stiamo esaurendo le scorte di questo nuovo sistema, che è un sistema, ragazzi, brevettato per dare salute e benessere. Chiamate a MB International Verona, oppure chiamate qui Radio Sorriso, subito, correte!
1: 0457614998 0457614998. Ciao Paolo!
2: Grazie!

Yellow River, baciata guitar, i Rodigini, canzone che era richiesta da Silvano dalla provincia di Verona, che la voleva dedicare a Irma, la moglie, e alla Nicoletta. Una buona serata ragazzi a voi, un abbraccio forte, e adesso andiamo a festeggiare un compleanno, andiamo in quel di Rovigo e festeggiamo Fabrizio con la canzone che ci ha richiesto. Ascoltiamo Michele Rodella con 50 primavere. Tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, Fabrizio, un abbraccio anche a te.

0: l'orchestra di Ilaria Pataccini, canzone che è stata richiesta dall'amica Giovanna Di Noale. Un abbraccio anche a te, cara Giovanna. Ci lasciamo per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo subito dopo con tanta buona musica qui su Radio Sorriso. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Sorriso
2: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si

Il mondo, versione di Rita Del Mare, cantata dalla voce di Elisa, così come richiesto da Mauro di Primolano. Un buona serata anche a te, caro Mauro, e adesso andiamo avanti con altre richieste che sono giunte qui al 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure telefonicamente allo 0423-7366-80-81 finale. Numero che è stato composto anche dall'amica Gabriella di Tessera, che ci chiede un mambo Mario Ricciardi con Monachella, ma prima invece andiamo ad accontentare l'amica Ondina da Trieste per il suo Claudio, che vuole una bella canzone allegra e lenta al tempo stesso. Andiamo con l'orchestra di Renzo Biondi, lo sentiamo già in sottofondo, con Amore Mio.

L'orchestra di Mario Riccardi con Monachella, canzone che è stata richiesta dall'amica Gabriella di Tessera. Una buona serata. E dal mare passiamo ai monti, perché andiamo in quel di Belluno ad accontentare Giuseppe, che ci chiede una canzone di Dante Torricelli. Ci ascoltiamo insieme a lui, Margherita. Una buona serata, Giuseppe, anche a te.

E abbiamo ascoltato i Fisarmonicisti con Olindo, una canzone che è stata richiesta da Alessandra di Giavera. Una buona serata anche a te, cara Alessandra. E siamo arrivati alla fine della nostra ora e mezza quotidiana. E vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Vi lascio nelle mani del nostro direttore. Vi do appuntamento per chi ci sarà domenica al pranzo qui all'Antica Postumia. O se no, ci ascoltiamo e ci vediamo sulle solite frequenze la settimana prossima. Buona serata e ci lasciamo con l'ultima richiesta pervenuta, Annalisa Simeoni con Messico, canzone richiesta da Giancarlo di Ronco all'Adige. Una buona serata Giancarlo anche a te, una buona serata Sorrisini. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sorriso.
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Sono le 18 e 4 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
20: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
23: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
24: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.
11: Sorriso!
12: È il momento di cocktail di sera.
28: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

Mio grande amore, la voce di Laura Riccardi su Radio Sorriso. Cari amici, buonasera e ben ritrovati con un bel cocktail di sera il giovedì in compagnia del vostro Alex fino alle 20 con le belle canzoni, i successi della musica da ballo e soprattutto i vostri messaggini, le vostre telefonate che potete inviarci come sempre al 345 4845 663 oppure per parlare con me 0423 7366 80 oppure 7366 81. Iniziamo con una magica favola e la voce di Linda Biscaro. Buona serata e buon divertimento con Alex su Radio Sorriso.

Moreno il biondo, il grande evento con frecce tricolori. Salutiamo la nostra mitica Marzia. Ciao ne director, ieri a Praturlone di Fiume Veneto ha fatto gli anni il signor Remigio del Col. Con 24 ore di ritardo, noi famiglia Codagni facciamo tanti auguri con la canzone Frecce Tricolori. Grazie Alex, grazie a te Marzia, un abbraccione davvero speciale e buon compleanno a Remigio. Però sai che i compleanni si festeggiano 3 giorni prima e 3 giorni dopo, quindi sei ancora nelle tempistiche, dai. 345-48-45-663 la messaggistica, se volete inviarci anche un audio vocale di qualche secondo, un saluto, una richiesta, fatelo, mi raccomando, così facciamo ascoltare anche le vostre voci in diretta. Si prosegue con Mario dalla provincia di Venezia, vorrebbe ascoltare la canzone L'amore si muove del Volo e la dedico a mia moglie Mirella. Grazie mille, no, ma grazie a te, grazie di cuore. L'amore si muove, uno dei grandi successi dei ragazzi del Volo, che ascolteremo nella versione delle nostre amatissime orchestre italiane. Arriva la voce, l'orchestra di Paola Fabiani.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Care amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
11: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva

0: diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Le 18 e 38 minuti in questo giovedì 14 di maggio, ormai imminente il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Iris, possiamo svelare che questa sera faremo un sopralluogo a vedere un po' l'impostazione dei tavoli. Siamo in tantissimi, però c'è ancora qualche posto libero.
1: Sì, si è liberato qualche posticino, circa una decina, quindi se avete piacere di essere dei nostri domenica, noi ci siamo.
0: Ci siamo, e è un'occasione veramente unica. Primo perché ritorniamo in questa location storica anche per Radio Sorriso, ritorniamo nel Trevigiano, ritorniamo vicini agli studi di Radio Sorriso, e soprattutto faremo una grande festa perché è l'ultimo pranzo della stagione, poi ci prepariamo per l'estate.
1: Poi ci prepariamo per l'estate, ma soprattutto ringraziamo anche MB International, che è il nostro sponsor, che sarà con noi anche domenica, il nostro amico Paolo Bolla.
0: Avrete la possibilità di conoscerlo anche di persona e già ascoltarlo in radio, insomma, ci dà simpatia.
1: Sì, e se volete vi porto un po', se mi ricordo, mi porto, perché sai che io ho sempre la borraccia, sì, adesso mi porto pure la borraccia così faccio assaggiare l'acqua ai nostri amici.
0: Va bene, scrivitelo. Appunto, sì, appunto.
1: Me lo porto tutti i giorni al lavoro, che al lavoro è una cosa.
0: E allora mi raccomando, approfittatene, chiamateci 0423 7367 in orario d'ufficio per gli ultimi posti al pranzo di Radio Sorriso di domenica 17 maggio, antica postumia di Vedelago, con El Canfin, Rossella Ferrari Casanova, Mattia Agostini e Marilisa Maniero e Marco Negri, ovviamente gli speaker di Radio Sorriso.
1: Ci hanno pure chiesto se canteranno Parefì, ho detto certo ragazzi, come insomma, faranno a mancare questa, non
0: li abbiamo lì, assolutamente.
1: Una volta che li abbiamo assieme ci sarà la possibilità di ascoltarla.
0: Sarà una giornata veramente all'insegna del divertimento e della buona musica targata Radio Sorriso, e anche una giornata un po' pazza come l'estate che stiamo per vivere, questa pazza estate, ve la canto io insieme a Sara Tommasi. Iris, a tra poco.
1: A tra pochissimo.

0: ragazzi, che bello sentirvi insieme. Un abbraccione fortissimo e ci vediamo domenica, non vedo l'ora. Ciao, un bacio.
1: E anche noi non vediamo l'ora che arrivi domenica per ritrovare tantissimi amici che arrivano veramente da tutte le parti, dal Friuli, dalla Lombardia, insomma.
2: Dalla Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, insomma, è un orgoglio enorme.
2: Che bello ragazzi. Siamo felici. Nazarena, ti aspettiamo, vi aspettiamo, non vediamo l'ora, anche perché è un po' che non li vedo.
1: Ecco, vedi.
2: Sembra passato un'eternità.
1: Eh sì.
2: Invece per te so che è un
1: Sì, siamo
2: po
1: visti
2: meno.
1: presto. Anche perché mi portano sempre delle cosine, tipo il salame bresciano, quello bello.
2: Mamma mia.
1: Poi i dolciumi, poi.
2: Sono in dieta, fatti i bravi, sono in dieta.
1: Grazie. Anch'io sarei in dieta, però ogni giorno due o tre fettine. Prima o poi finirà. Comunque, grazie infinite. Allora, andiamo avanti in musica con un altro ospite che sarà con noi anche domenica al pranzo di Radio Sorriso. È stato proprio martedì ospite nei nostri studi a Giro di Tacco, Mattia Agostini e la sua bella versione di Incoscienti Giovani.

La voce, la grinta di Francesca Mazzuccato, il suo amore bello. E parliamo ancora d'amore anche con la prossima canzone che dedico alla nostra mitica Norma Di Noale. Pietro Galassi, Omar Codazzi, L'amore resta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 19 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Gerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno di 5 mesi. Lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme. Le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare gli NCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su...
5: Sorriso!
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Un grazie alle edizioni musicali Caramba di Milano, parte della famiglia di Radio Sorriso. Questo bel concerto per voi con Mari Lisa e Marco Negri, Davide Montali, Fabio Corazza, Mary Rinaldi, Alida Ferrarese, insomma un cast veramente eccezionale per questo bellissimo concerto per voi. Andiamo avanti in musica, ancora spazio per le vostre richieste 0423 736 680, pure 81. Saluto gli amici di Campo Nogara, Franca e Adriano. Qualcosa di importante, la prossima canzone in arrivo con Anna Maria Allegretti ed Omar Lambertini.

La bella voce di Riccardo Petrucci con il terzinato bugie. Io mando un saluto speciale all'amico Beniamino da Conco, che abbiamo accontentato prima con il valzerino. Salutiamo ancora Rosa di Lonato del Garda, un saluto specialissimo anche alla mitica Giacinta di Vicenza, un abbraccio e grazie sempre per l'affetto e la stima, davvero grazie infinite. Andiamo un po' in America Latina con la cumbiettina targata Mary Rinaldi. Questa è Habanero.

Cari sorrisini, state pronti con i vostri taccuini, perché tra poco sveleremo la quarta e ultima parola magica che vi porterà a Union Lido Mare, il campeggio a 5 stelle primo in Italia. Vi piacerebbe un weekend in una bellissima casa mobile per 4 persone, magari a giugno o a settembre, quando c'è meno caos? E non solo, se volete togliervi lo sfizio di un bel trattamento benessere come il massaggio, il percorso talassoterapico, sauna o semplicemente un rilassante idromassaggio, ci sono ben 2 centri benessere all'interno del camping. Infatti, attenzione, la parola magica di oggi è coccola. Facile, vero? E allora mi raccomando, domani l'appuntamento ritorna con Iris e Giovannino per svelare la soluzione e scoprire chi saranno i fortunati a godersi qualche giorno di relax. Grazie sorrisini, giocate con noi, mi raccomando. Ritorniamo in musica con Renzo e Luana. Arriva Ciao Mare.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, 2 flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
18: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
19: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
18: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
19: Delex.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Massimo Andreotti con New Glamour, le belle novità, insomma le sue produzioni, questo bel tango alle 19:43 minuti. Si prosegue ancora al ritmo delle belle novità del momento, perché con Roberto Polisano arriva il suo nuovo moderato Begin, Portami Via.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

vostro batticuore. Saluto l'amico Roberto di Cavarzere, un abbraccione carissimo. Si prosegue ancora le novità di Radio Sorriso. Castellina Pasi, Non ce la faccio più.

Castellina Pasi, la voce di Andrea con Non ce la faccio più. Bella, bella, bel moderatino. 19:53 minuti, è arrivato anche il momento di salutarci, però io vi rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, domani sera con Sorriso, grandi firme, ore 20:30, e poi tornerò sabato nel primo pomeriggio di Radio Sorriso a tenervi buona compagnia, quindi mi raccomando, vi aspetto come sempre con il vostro affetto. Grazie, grazie sorrisini, mi raccomando, ultimi posti per il pranzo di domenica, se siete indecisi oppure cambiate programmi fatecelo sapere, mi raccomando, e vi lascio con un bel mix di Twist, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, pronti a cantare con noi. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao sorrisini.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Non escludiamo locali grandinate, in particolar modo sulle zone di pianura. E nella giornata di venerdì transiterà una nuova perturbazione che proprio in queste regioni porterà ancora dei fenomeni piuttosto diffusi, con il ritorno della neve sui settori alpini e con un deciso calo termico. La giornata di sabato vedrà ancora della variabilità, migliora poi da domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
4: Le fiorentini.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ultimissime da Piazza Affari.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Doriana Alice Band con Più di così qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, tra l'altro Doriana Alice che sono venuti a trovarci dal Piemonte proprio poco tempo fa. Buonasera a tutti quanti, ci siamo anche oggi, anzi ci sono io ma ci siete sicuramente anche tutti quanti voi. Se volete interagire 345 48 45 663, io sono Elisa e come sempre vi porto alla scoperta dei film meravigliosi. Abbiamo iniziato il nostro percorso proprio martedì con Baria, questo bellissimo film del 2009 diretto da Giuseppe Tornatore, autore premio Oscar di tantissimi altri lungometraggi, Nuovo Cinema Paradiso per citarne uno di cui se non sbaglio abbiamo già parlato. E il titolo Baria riprende l'antico nome arabo della città siciliana di Bagheria, che è tra l'altro luogo natale di questo regista, l'ambientazione principale della storia. Il film racconta circa 50 anni di vita siciliana e lo fa attraverso le vicende di Peppino Torrenuova. Segue la crescita dall'infanzia fino ad arrivare all'età adulta, e sullo sfondo si intrecciano povertà, tradizioni popolari, cambiamenti politici, lotte sociali. Siamo nella Sicilia del Novecento. Sicuramente centrale è anche la storia d'amore, quella tra Peppino e Mannina, che sono due personaggi importanti e che evolvono nel corso della storia. L'idea del film da dove nasce? Come è stato realizzato? Quanto tempo è stato impiegato per realizzare questo film? A questi quesiti cercheremo di entrare nella storia, nei retroscena proprio di Baria, fra pochissimo. Prima però Titti Bianchi con Desperado.

Alex Cabrio qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Baria. L'idea di questo film nasce chiaramente dal desiderio del regista Giuseppe Tornatore di raccontare la propria terra, la propria infanzia, di mettere in scena quelli che sono i suoi ricordi. Ed è il regista ha dichiarato più e più volte che Baria rappresenta un progetto più autobiografico, più personale. La sceneggiatura è stata appunto scritta da Giuseppe Tornatore, che voleva mettere in scena un sacco di altre cose, e unisce degli episodi, alcuni episodi che sono stati vissuti realmente dal regista, e altri elementi invece fantasiosi, e questo costruisce un affresco storico e umano della Sicilia del dopoguerra. La realizzazione di questo film è stata molto complessa, molto ambiziosa. È ambientato a Bagheria, ma non è stato girato lì, anzi in Tunisia, dove è stato girato praticamente tutto quanto. È stata realizzata proprio quella località della Sicilia nel corso degli anni, negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, quindi un progetto oneroso ma soprattutto ambizioso. Oltre ai protagonisti abbiamo tantissimi altri attori interessanti che sono comparsi proprio all'interno del lungometraggio, quindi fra poco parliamo del cast.

Angelo Cintamori con A metà strada. Allora, stiamo parlando del cast di questo film, che è Baria, oltre a tutti i protagonisti. I protagonisti sono Francesco Scianna, che interpreta il ruolo di Peppino Torrenuova, e Margaret Madè, che invece è Mannina. È un film che presenta comunque un cast molto ricco, diversi attori italiani, da Michele Placido, Raul Bova, Angela Molina, Monica Bellucci, che è presente tra l'altro in un cameo, quindi diciamo un parterre di attori piuttosto importante. Una delle curiosità che vi voglio snocciolare prima di chiudere la nostra trasmissione, la nostra mezz'oretta insieme, riguarda proprio il titolo Baria, il nome con cui gli abitanti chiamano Bagheria, però lo fanno nel dialetto locale, e questo deriva proprio dal nome arabo di questa città siciliana. Sapete che gli arabi avevano colonizzato parte della zona del sud Italia, infatti lo ritroviamo anche nelle architetture, per esempio la Sicilia, per esempio anche la Puglia. Insomma, c'era stato questo scambio culturale che non se n'è mai andato, secondo me, nel senso che rimane chiaramente una traccia. Siamo arrivati alla fine proprio della nostra puntata, ma nella giornata di sabato, sabato sera, vi aspetto sempre dalle 20:30 per raccontare qualcosa che riguarda i premi, che riguarda la colonna sonora che è stata realizzata da Ennio Morricone, quindi ne abbiamo un po' di cose da dire e da raccontare. Vi auguro intanto una buona serata, ci risentiamo presto, sempre qui, stesso posto, stessa ora, stessa me, Elisa. Grazie, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 21 e 7 minuti.
12: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo.
8: È il momento di Girovagando.

grazie Luca Roncari con Ti porto al mare. Io invece vi porto in un viaggio musicale che durerà sino alle ore 22. Ben ritrovati in questo giovedì sera 14 di maggio. Sono Paola e vi racconto come faccio tutte le sere di sagre, concerti, manifestazioni che interessano tutto il nord-est. Sono pronta per partire insieme a voi, ma vi regalo subito una bella canzone perché ascoltiamo Raul Casadei. Il brano si intitola Il re del ballo.

tanti gli appuntamenti col folklore anche questa sera. Allora partiamo dal Friuli Venezia Giulia, esattamente da Rivis di Sedegliano in provincia di Udine, per la 47esima Sagra delle Rane. Domenica sera ci sarà l'orchestra Rita Gesti, poi domenica 24 maggio potrete ballare con l'orchestra René Live Band. È una sagra molto importante, ci sono chioschi con ampio menù, ottimo vino, ampio tendone riscaldato e la pista da ballo al coperto, quindi andate a divertirvi a Rivis di Sedegliano. Ora invece ascoltiamo insieme Ilenia e i Festival con Innamorata di Voi.

Ancora un buon giovedì sera da Radio Sorriso, l'appuntamento con il folklore, le feste, le sagre, la musica. Ora andiamo in provincia di Padova. Domenica prossima, amici, c'è la festa di primavera dal Bignasego. In via Roma, dalle 10 alle 23, troverete negozi aperti, street food e animazione. In piazza De Gasperi, DJ 7, dalle 21, un bel concerto della italiana band live. Non perdetevi questo appuntamento dal Bignasego. Domenica non manca neppure il Luna Park, quindi una festa per tutta la famiglia. Ringraziamo la Proloco di Albignasego. Ed ora andiamo avanti con la musica. Arriva la canzone di Daniele Cordani, Come vorrei.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Termina qui la prima mezz'ora di Girovagando, sempre su Radio Sorriso il giovedì sera in questo 14 di maggio. Buon ascolto, amici, mandiamo la pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto e andremo ancora a scoprire altri posti meravigliosi per il vostro divertimento. A tra poco.

0: State ascoltando Girovagando.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini. Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Non senti bene? Audio più ti dà la...
9: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
10: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

era la bella voce di Michael Capuano per aprire la seconda mezz'ora di Girovagando, il contenitore del folklore, dove parliamo di tante bellissime sagre sparse in tutto il nord-est. Buon giovedì sera, buon ascolto amici. Andiamo in provincia di Padova, secondo weekend per la festa della Fragola a Campo San Piero, giunta alla sua 54esima edizione. Sabato sera non perdetevi il concerto dei Los Massadores e domenica prossima giochi, danze, musica live e gran finale con il gruppo Name. Tutto questo a Campo San Piero, festa della Fragola anche il prossimo weekend. Ora invece c'è Mario Battaini.

Amici di Sorriso, c'è un nuovo weekend di divertimento anche in provincia di Pordenone, esattamente a Fiaschetti di Caneva. Continuano i festeggiamenti del maggio fiaschettano. Sabato prossimo serata di ballo con l'orchestra spettacolo Renzo Biondi e domenica prossima non perdetevi la premiata trattoria Melilli, la PTM, per un bel concerto live, chiusura con grande spettacolo pirotecnico. Tutto questo al maggio fiaschettano a Fiaschetti di Caneva in provincia di Pordenone. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da quelle zone. Ora andiamo con Romagna Folk di Vittorio Borghesi.

per me è arrivato il momento dei saluti, perché termina così la puntata del giovedì sera con Girovagando, quando parliamo per un'oretta di feste, di sagre, di concerti. Buona continuazione qui su Radio Sorriso. Io ritorno come sempre e vi aspetto come sempre domani sera, sempre a partire dalle ore 21. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e 9 minuti.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti.
7: Sorriso!
0: È il momento.

0: Fantasy su Radio Sorriso, ce lo siamo ascoltati con Aura dalla sua fisarmonica. Buon giorno a tutti, buon pomeriggio e andiamo a salutarli. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, dove ci troviamo in questo momento?
1: In Abruzzo, provincia di Chieti, Ortona.
0: Ah, oh, che bello l'Abruzzo. Beh, tra le altre cose, so che Tommaso non sei da solo.
1: Sì. No, ho con me Manuela,
0: che è una delle voci femminili della
1: sì,
0: band.
1: Sì, sì.
0: Allora, partiamo da questa bella cosa. Prima di presentarti al pubblico di Radio Sorriso, ricordiamo che saremo insieme a voi giovedì 21 maggio, perché sì, ci sarà un appuntamento importantissimo per quanto riguarda le radio, ma soprattutto la musica da ballo. È stato definito anche un po' il Sanremo del ballo, al Tris di Orciano.
1: Sì,
0: ci sarà Italia Musica.
1: Certo che sì, e ci saremo anche noi.
0: E ci sarete anche voi, il gruppo Fantasy, con Tommaso naturalmente come, sì, come capostipite. Allora, partiamo da, per chi magari ti conosce proprio oggi a Radio Sorriso, chi sei e sì, come nasce il tuo percorso nella musica da ballo?
1: Perfetto, allora io ho studiato fisarmonica da bambino, dall'età di 8 anni, poi all'età di 14 ho messo su un gruppetto formato da tre elementi. Poi 14 anni fa, 13 anni fa, l'idea di tirar su un'orchestra un po' più grande, un po' più professionale. Tutto nasce da quando conosco per un'occasione la più presente, diciamo, Manuela.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto insieme una serata perché avevo bisogno di lei che mi tenesse su la serata. E avendola ascoltata durante questa serata, nasce in me l'idea di mettere su questa orchestra un po' più grande.
0: Ok, ma tu sei partito già con la musica delle orchestre?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: È un mondo un po' particolare, cos'è che ti ha fatto innamorare di questo genere?
1: Guarda, la passione per la fisarmonica, che ho sempre seguito Castellina Pasi, e da lì, andando avanti, ho portato avanti quel tipo di percorso.
0: Da quanti anni è che esiste l'orchestra Tommaso, allora, il gruppo Fantasy?
1: Tommaso e il gruppo Fantasy sono 12 anni, però il mio percorso inizia 25 anni fa.
0: Però, un po' sì, di anni.
1: Qualche annetto l'abbiamo fatto, sì.
0: Allora, presentiamo anche tutti quelli che sono, diciamo, i tuoi collaboratori in orchestra.
1: Sì. Ok, allora abbiamo alla batteria Alessandro Ceroli, alle tastiere Marco Troilo, al basso Nicola Timonelli, poi ci sono le due voci femminili, Manuela, Eloisa ed io alla fisarmonica.
0: Tra l'altro le due voci che poi ci sentiremo anche in diretta qui su Radio Sorriso con i loro due brani. Come nasce la collaborazione con Galletti Boston? Salutiamo Anna Galletti e anche Alessandra.
1: Sì, un saluto ad Anna, ci mancherebbe. Come nasce? Nasce 6 anni fa, chiacchierando, diciamo, grazie anche all'amica Elena Cammarone, che me le ha presentati, e poi da lì è nata questa collaborazione, questa bellissima collaborazione.
0: Ho capito. E tra pochissimo noi ci ascolteremo Senza Più Paura.
1: Sì.
0: Volete raccontarci questo brano? O meglio, partiamo sì, dal primo, perché ci siamo ascoltati Aura prima.
1: Sì. Allora, questo niente, è un brano che è stato scritto da Bruno Rischi e William Isabel, che è una bellissima cumbia per fisarmonica.
0: Sì. E invece Senza Più Paura?
1: Invece Senza Più Paura è sempre una cumbia, scritta sempre da Fosco Foschini, Bruno Rischi, e invece viene cantata dalla voce della nostra Manuela.
0: Manuela, ma c'è Manuela lì accanto a te.
1: Certo,
0: Manuela,
1: sì, sì,
0: te la sei sentita subito tu a questo brano?
3: Sì, diciamo che questi ritmi sono più nelle mie corde. Infatti poi l'altro brano che presenteremo fra pochissimo, Come neve al sole, una bachata che si adatta meglio alla voce di Eloisa. Noi siamo complementari, io ed Eloisa, quindi quando ascoltiamo dei brani già sappiamo dove dobbiamo andare a parare. Sì, il brano l'ho sentito subito mio. È stato un attimo, l'abbiamo scelto, e poi è nato questo, anche il videoclip girato proprio qui nella nostra terra, Diciamo che ci sta dando delle belle soddisfazioni, lo presentiamo nelle nostre serate, un bel brano, a noi piace tanto.
0: Senti, ma quanto conta l'emozione, cara Manuela, rispetto alla tecnica nel tuo modo di cantare?
3: Allora, per quanto riguarda me, diciamo che il mio percorso è un po' diverso forse dalle cantanti tradizionali. Io ho studiato un po' di canto dopo aver iniziato, perché la mia è nata proprio come una passione. Io quando sento la musica, io dove c'è musica, dove c'è un po' di confusione, io lì mi butto. Quindi è iniziata un po' tutta così. Quindi io vado molto a sensazioni, anche quando sto sul palco, quando canto, seguo molto le sensazioni del momento. Quello che vedo e quello che mi viene in mente al momento io dico e mi comporto di conseguenza. Quindi non ho una scaletta, non ho nulla di preparato prima. Diciamo che sono un po' una mina vagante sul palco.
0: Chi è che decide i brani da suonare, i brani da cantare in serata?
3: Principalmente Tommaso. Diciamo che lui è, dopodiché quando si gira, mi guarda e mi dice il brano, poi nel 60% delle volte io faccio no con la testa.
0: Okay.
3: Però diciamo che principalmente siamo noi due che, ripeto, sempre al momento, non abbiamo nulla, non abbiamo una scaletta, non abbiamo nulla di preparato, gestiamo la serata così come la percepiamo al momento.
0: Sì, diciamo che in base anche ai ballerini che vi trovate davanti.
3: Sì. In base alle situazioni, anche perché poi ci sono anche le serate le feste di piazza, dove tu non conosci nessuno, non sai se la serata volgerà al ballo oppure se ci sarà gente pronta solamente ad ascoltare e cantare insieme a noi. Quindi quello poi strada facendo si decide, sì.
0: Tu hai raccontato che praticamente arrivi, diciamo, da un'altra storia a livello musicale. Com'è stato l'incontro con Tommaso?
3: È stato l'incontro, sì, puramente casuale, questo incontro. Tommaso aveva bisogno di un quarto elemento, perché come lui ha detto poc'anzi, la formazione, il gruppo Fantasy nasce come trio. Aveva bisogno di un quarto elemento per fare una serata in un locale dove gli richiedevano la presenza di una quarta persona. Allora, insomma, chiedendo un po' delle conoscenze, è arrivato a me. Fatta questa prima serata, dopodiché ha avuto la brillante idea di chiedermi di collaborare con lui. Lui ha sempre creduto sulla riuscita, sul potenziale delle sue idee, della sua idea di mettere su un'orchestra, come diceva lui, un po' più professionale, con cui soprattutto composto da ragazzi, abbiamo tutti quanti all'incirca la stessa età, tra i 30 e i 40 anni, quindi delle persone che un po' sulla stessa linea d'onda, anche a livello di pensiero, a livello di esperienze. E quindi è partita veramente per caso, però a quanto pare adesso stiamo cominciando a raccogliere un po' i frutti dell'idea di 10 anni fa, e l'idea si è rivelata per adesso nel 70% abbastanza vincente.
0: Beh, c'è un artista, qualcuno che ti ha ispirato invece nella musica da ballo, ma non solo?
3: Allora, io non so se per fortuna o no, però comunque da piccolina anche io ho sempre avuto un po' questa impronta di Liscio, mi è sempre piaciuto, ricordo la prima musica stretta addirittura che acquistai nella sagra del mio paese, della mia contrada, dove le feste erano sempre feste dove arrivavano a suonare. Ecco, ricordo l'orchestra Castellina Pasi,
0: sì.
3: Di questa prima musica stretta che ho comprato, brani che ho imparato a memoria che avevo forse 7-8 anni. E quindi diciamo che ho sempre seguito questa linea, non so per quale motivo, però è sempre una cosa innata per me, ecco.
0: Sì, è stata una cosa naturale.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora ci ascoltiamo adesso Senza più paura dalla tua voce e poi torneremo ancora a parlare della band Tommaso e il gruppo Fantasy. Sicuramente ce ne sono di cose da raccontare, parleremo ancora di un bel po' di musica, ma anche dei progetti che li riguardano per questa estate 2026.

0: gruppo Fantasy con Senza più paura e in questo caso la voce di Manuela. Manuela, com'è sentirti in radio? Che effetto ti fa?
1: Oddio, sinceramente non lo so, però forse mi devo riascoltare.
0: Fa sempre un effetto
1: mi diranno,
0: un po' strano.
1: Sicuramente mi dirà come sta andando.
0: Invece chiedo a Tommaso. Tommaso, come nasce una canzone?
2: Beh, la canzone come nasce? Nasce che ti svegli una mattina con un motivo che ti gira in testa e prendi la fisarmonica e provi a tirar fuori quello che ti suona in testa, che ti sta suonando in testa, e da lì parte tutto. Poi ovviamente ci vogliono degli ottimi collaboratori che ti danno la mano a sviluppare tutto il progetto.
0: Sì, perché tu giustamente prepari quella che è la parte musicale.
2: Sì, butto giù quelle note che mi vengono in mente, poi le faccio ascoltare, le mando a, di solito, che ti devo dire, io lavoro tanto con Fosco Foschini e Bruno Dischi, vi giro a loro o loro girano a me, dipende da, dall'idea, da, da dove parte, e poi ognuno, diciamo, sistema a modo suo ed esce fuori quello che ascoltate.
0: In questo caso anche i brani che ci stiamo ascoltando in questa giornata.
2: Certo.
0: Siete pronti per questa estate 2026 che fa un po' fatica ad arrivare, però secondo me qualche settimana ci siamo.
2: Penso di sì. Sì, siamo pronti. La struttura 2026 è pronta, è tutto pronto. Siamo carichi e non vediamo l'ora di partire. A dire la verità siamo già partiti. Abbiamo già fatto 3 date estive, quindi...
0: Ah, siete già partiti voi?
2: Abbiamo fatto già 3 date, sì.
0: Ah, bene, bella questa cosa. No, non lo sapevo, era pensavo che insomma di solito i

0: abbiamo la vacanza con l'orchestra, con i nostri fans a settembre, e di ritorno dalla vacanza, dopodiché si ricomincia a lavorare per nuove cose.
1: Dove andate in vacanza?
0: Quest'anno siamo in Basilicata, abbiamo fatto per la prima volta lo scorso anno, sempre a settembre, siamo stati in Calabria e abbiamo visto un bel riscontro, tante persone ci chiedevano di passare un po' di tempo insieme, abbiamo avuto questa idea insomma della vacanza. Quest'anno infatti abbiamo raddoppiato le presenze, quindi evidentemente è un articolo che va.
1: Bene, quindi c'è ancora posto?
0: No,
1: siete già il completo. Beh, comunque complimenti, perché siamo a maggio, avete già riempito quello che è il viaggio di
0: sì,
1: settembre.
0: Sì, quest'anno andiamo in Basilicata a Pisticci.
1: Buon divertimento intanto. Invece per quanto riguarda i social, siete tutti social in orchestra?
0: Sì, Tommaso Tacconelli è Mister Social praticamente.
1: Sei tu che segui le pagine?
2: Sì, sono io.
1: Riesci a rispondere a tutti i fans?
2: Ci provo.
0: Dove non arriva lui abbiamo il fans club, il fans club di Tommaso Tacconelli che
2: è seguito da Giada.
0: Sì, la nostra amica Giada che salutiamo, che ci sta seguendo.
1: Ho capito, le ricordiamo anche le pagine social per gli amici
2: Tommaso
1: che ci stanno seguendo.
2: Tommaso Tacconelli sicuramente, poi c'è la Fans Club Tommaso e il gruppo Fantasy, e poi c'è proprio la pagina ufficiale Tommaso e il gruppo Fantasy,
0: sempre su Facebook.
2: Sempre su Facebook e Instagram.
1: Allora, c'è un sogno che vorresti ancora realizzare, caro Tommaso? Credo che siano tanti i sogni che magari un musicista ha, però.
2: Sì. Io ce l'ho, però non lo voglio dire. Se poi non si realizza, allora me lo tengo per me.
1: Quindi è una cosa che si può toccare con mano, cioè potrebbe realizzarsi.
2: Potrebbe.
1: Beh, noi te lo auguriamo.
2: ci provo tutti i giorni in tutti i modi.
1: E tu, Manuela, invece?
0: Allora, diciamo, io sono l'esatto opposto, io non mi pongo obiettivi, io tanto c'è chi ha grandi obiettivi. Quindi io seguo, come dicevo prima, vado molto a sensazioni, dove mi dice la testa lì mi butto al momento. Sono molto lunatica, ecco.
1: Manuela, se non avessi fatto la cantante, cosa avresti fatto?
0: Penso la cantante sicuramente.
1: Cioè non avevi alternative da piccola?
0: la mia alternativa sarebbe stata l'astronauta, però siccome c'è già chi ci ha pensato,
1: era ancora un po' più difficile forse.
0: era un po' più difficilotta, mi dovevo impegnare un po' di più,
1: e invece
0: allora è andata così.
2: Ha trovato me, ha detto guarda, faccio fare tutto a te, io canto e a posto.
1: E invece per te, Tommaso, se non avessi fatto il musicista?
2: Guarda, io prima di fare il musicista facevo altro. Ero un agente di commercio.
1: Ho capito, quindi comunque ci avevi un'alternativa.
2: Sì, ma non la sentivo mia per niente. Quando facevo le seratine per Oppi mi sentivo a casa, quindi mi piaceva quello che facevo e... È sempre stato il mio obiettivo, era fare un'orchestra in grande, ingrandire, salire, crescere. E insomma, poi ho trovato le persone giuste.
1: E così hai costruito qualcosa che dura da più di qualche anno. Se dovessimo invitare i nostri sorrisini a venire a vedervi, cosa diresti? Come presenteresti il vostro gruppo in poche parole?
2: Ma come lo presenterei?
1: Cosa trovano quando vengono in una vostra serata?
2: Allora, sicuramente tanta musica, buona o cattiva, non lo so, saranno loro a decidere, però sicuramente tanta buona musica, poi sicuramente tanto divertimento, perché noi ci divertiamo in primis noi sul palco e automaticamente trasmettiamo a chi è sotto quell'allegria, quella voglia di divertirsi, di far ballare, di far bene tutti quanti.
1: Bene, allora grazie, noi siamo praticamente giunti al termine di questa intervista. Io ricordo che giovedì 21 maggio sarete con noi di Radio Sorriso, che saremo presenti all'ottava edizione di Italia Musica con tantissimi ospiti. Come è nato l'incontro, diciamo, con Italia Musica per voi?
2: Niente, come è nato? Mi ha contattato Anna Galletti qualche

0: che mese fa, dicendomi: Tommaso, io avrei pensato di farti partecipare a questa all'ottava compilation Italia Musica, che io poi ho accettato con tanta allegria, con voglia, insomma, lo aspettavo questo invito, quindi è arrivato.
1: Bene, quindi ci troveremo tutti a Schieppe di Orciano.
0: Certo che sì. Esatto.
1: Ragazzi, grazie mille per questa intervista. Noi adesso andiamo ad ascoltarci Come neve al sole. Abbiamo detto prima che Luisa non era in intervista, però insomma sono arrivati i saluti anche da parte sua.
0: Certo che sì.
1: Grazie ragazzi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie, alla prossima. E ricordo, questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao a tutti.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Sorriso.
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Ultimissime da Piazza Affari.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Sono le 23:02.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più

esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: È mezzanotte e tre minuti.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e un minuto.
2: La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Claudio Mazza, presidente della Fondazione in Italia.
3: Rimini ottiene quest'anno per il 2026 la bandiera blu, che si colloca in un trend di crescita positivo di tutta l'Italia, distribuita in modo omogeneo dal nord al sud del paese.
2: Secondo l'ultima indagine presentata da Commercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si attestavano a 39,2 miliardi. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Al Festival di Cannes, celebrati i 25 anni dall'esordio di Fast and Furious, Vin Diesel, interprete di Dominic Toretto, commosso ha ricordato Paul Walker, che nella saga ha avuto il ruolo di Brian O'Connor, l'attore scomparso nel 2013. Diesel l'ha definito il fratello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. È tutto.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso!
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:02.
2: Buonanotte, ben trovati. Da ieri è aperto il canale per l'invio del 7.30 precompilato. L'Agenzia delle Entrate calcola che ci saranno oltre 4 milioni di accessi da cittadini nelle prossime 24 ore. L'80% ha scelto la modalità semplificata. Arrivederci, grazie. La principessa Kate Middleton ha salutato così in italiano al termine della sua 2 giorni di visita in Italia, la prima missione all'estero dopo la malattia. Ha lasciato ieri pomeriggio un agriturismo a Barbiano di Felino, sulle colline parmense.